0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 3:31.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:03.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:32.

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: www.radioyulm.0fm.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per

Punto Zero.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione meteo. In montagna cielo sereno, poco nuvoloso, sul pianure costa poco nuvoloso, variabile. Temperatura minima 10 gradi, la massima 24, a 1000 metri 12, 2000 metri 6. Domani cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulla fascia occidentale, intense su quella orientale. Temperatura minima 14 gradi, la massima 22, a 1000 metri 12, 2000 metri 7 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6 e 18 minuti.
5: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io.

0: creio e te.
1: Scoprite il Cuor Nero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Cuor Nero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Cuor Nero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su cuorner.hr, ente per il turismo del Cuor Nero. Vi invitiamo a scoprire il Cuor Nero.

0: primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 7 ottobre, Ariete. L'orario lavorativo si protrae oltre il dovuto? Possiamo battagliare oppure aderire alle necessità straordinarie, a meno che non diventi un'abitudine. Toro, un moto di gratitudine verso la luna in trigono che ci rimette in asse con il suo richiamo al buonsenso e alla praticità. Progetti fattibili e redditizi. Gemelli, che non è una giornata in discesa, lo annuncia la luna inquadrato dalla Vergine. Momenti di freddezza con parenti, soci e vicini, lievi malesseri. Cancro, portati a termine i nostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto possiamo staccare la spina e dedicarci anima e corpo alla persona amata. Leone, oggi meglio non fare investimenti, acquisti o movimenti di denaro. Rischiamo di essere poco astuti e troppo precipitosi per valutarli attentamente. Vergine, senso pratico, qualità critiche, efficienza. Diamo un colpo al cerchio e uno alla botte. Anche se a fatica, sbrighiamo i doveri senza trascurare l'amore. Bilancia, aggiungiamo alla nostra capacità di giudizio e all'intelligenza un buon intuito. Sappiamo cogliere con prontezza quello che il capo si aspetta da noi. Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine, oggi possiamo tranquillamente rilassarci. Apprezziamo ciò che è dolce, senza bisogno di stare sulla difensiva. Sagittario, familiari e colleghi oggi sono piuttosto nervosi, non vogliono sentire né scuse né ragioni e pretendono da noi una presenza costante. Capricorno, abbiamo l'opportunità di chiarire delle dinamiche in ambito amoroso o familiare, non perdiamola per orgoglio, doni inaspettati, spostamenti piacevoli. Acquario, dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, un attimo di pausa e di tranquillità. Riserviamo ai nostri amici a quattro zampe qualche coccola in più. Pesci, affidiamoci a Venere in Scorpione per ammorbidire i contrasti in casa e sul lavoro. La lucidità oggi non è il nostro forte, ma il cuore non sbaglia. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:51.
4: Morning 101.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni 2 aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
3: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
4: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale, 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
5: Moon. La luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
8: Migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
4: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione meteo. In montagna, cielo sereno, poco nuvoloso, sul pianure e costa poco nuvoloso, variabile. Temperatura minima 10 gradi, la massima 24, a 1000 metri 12, 2000 metri 6. Domani cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulla fascia occidentale, intense su quella orientale. Temperatura minima 14 gradi, la massima 22, a 1000 metri 12, a 2000 metri 7 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti al 7 ottobre, Beata Vergine Maria del Rosario, accade oggi dirottata l'Achille Lauro, 1985. Invece nel 1952 brevetto del codice a barre. Nati questo giorno Vladimir Putin, insomma lo conosciamo tutti anche per la storia di oggi, presente 1952. 1918 Domenico Rotella, invece che come maestro del pop art italiana. Niels Bohr, invece che anche lui tra i studi e la struttura dell'atomo, 1885. Giorgio Di Centa, invece 1972, un ex fondista. Dida, 1973, un ex portiere di calcio. Fabio invece Basile, che è un judoka, 1994. I dude di Google, beh, una volta gli atomi di Bohr, e invece una volta hanno dedicato Google la prima pagina del codice a barre. Scomparsi oggi Edgar Allan Poe, 1899, insomma tra i massimi esponenti della letteratura americana.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
7: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
8: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
9: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
10: All'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road.

0: Effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
2: Dal 7 all'11 ottobre, Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
3: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti? Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
1: Migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Oreca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
4: Vuoi passare un weekend perfetto?
5: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
6: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
7: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1.5 ore da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.si.
8: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.

0: Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 7 ottobre, Ariete. L'orario lavorativo si protrae oltre il dovuto? Possiamo battagliare oppure aderire alle necessità straordinarie, a meno che non diventi un'abitudine. Toro, un moto di gratitudine verso la luna in trigono che ci rimette in asse con il suo richiamo al buonsenso e alla praticità. Progetti fattibili e redditizi. Gemelli, che non è una giornata in discesa, lo annuncia la luna inquadrato dalla Vergine. Momenti di freddezza con parenti, soci e vicini, lievi malesseri. Cancro, portati a termine i nostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto possiamo staccare la spina e dedicarci anima e corpo alla persona amata. Leone, oggi meglio non fare investimenti, acquisti o movimenti di denaro. Rischiamo di essere poco astuti e troppo precipitosi per valutarli attentamente. Vergine, senso pratico, qualità critiche, efficienza. Diamo un colpo al cerchio e uno alla botte. Anche se a fatica, sbrighiamo i doveri senza trascurare l'amore. Bilancia, aggiungiamo alla nostra capacità di giudizio e all'intelligenza un buon intuito. Sappiamo cogliere con prontezza quello che il capo si aspetta da noi. Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine, oggi possiamo tranquillamente rilassarci. Apprezziamo ciò che è dolce, senza bisogno di stare sulla difensiva. Sagittario, familiari e colleghi oggi sono piuttosto nervosi, non vogliono sentir né scuse né ragioni e pretendono da noi una presenza costante. Capricorno, abbiamo l'opportunità di chiarire delle dinamiche in ambito amoroso o familiare, non perdiamola per orgoglio, doni inaspettati, spostamenti piacevoli. Acquario, dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, un attimo di pausa e di tranquillità. Riserviamo ai nostri amici a quattro zampe qualche coccola in più. Pesci, affidiamoci a Venere in Scorpione per ammorbidire i contrasti in casa e sul lavoro. La lucidità oggi non è il nostro forte, ma il cuore non sbaglia. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento col meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione, com'è sulla nostra regione. Beh, abbiamo oggi cielo variabile, temporaneamente nuvoloso con possibilità di qualche pioggia, temperatura minima 14 gradi, la massima 24. Domani cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti ad intense, temperatura minima 16 gradi, la massima 22, mentre grado lignano oggi piogge schiarite, venti che vanno fino a 27 km all'ora, temperatura dai 15 ai 21 gradi. Domani rovesci temporali schiarite invece con venti che vanno fino a 34 km all'ora, temperature dai 18 ai 21 gradi. Andiamo a vedere Jesolo, Bibione, Caorle e Lido di Venezia. Qualche nube sparsa oggi, venti che vanno fino a 20 km all'ora, temperature 15-22 gradi. Domani invece pioggia debole, venti che vanno a 25 km all'ora e temperature dei 17 ai 21 gradi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, Uni and ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Good morning 101.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
3: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
2: Le polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, a 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
4: Non si tratta di spettro dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto della l'aula. L'aula è sempre sovrana, quello che decide l'aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
5: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
2: Un ex caserma sul lago di Garda, un ex convento in Sicilia, addirittura un ex carcere affacciato sullo stretto a Reggio Calabria, sono alcuni degli immobili pubblici oggetto del nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio. Ce ne parla Cristina Scarpa.
6: Inclusione sociale, sviluppo dei territori e investimenti privati sono gli elementi alla base di Turismo Accessibile per Tutti, For All, il nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio per trasformare immobili pubblici in strutture turistiche accessibili. Attraverso concessioni della durata fino a 50 anni, i beni dello Stato saranno rigenerati per essere destinati a ospitalità inclusiva, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, della popolazione senior e di chi necessita di servizi dedicati. L'iniziativa si rivolge a investitori privati ed enti del terzo settore attraverso bandi sperimentali di concessione e di valorizzazione con affidamenti a partire da 6 anni. I primi 7 riguardano beni distribuiti su tutta la penisola, dall'ex caserma Magnolini di Gargnano sul lago di Garda all'ex convento San Bonaventura di Caltagirone, passando per l'ex carcere di Reggio Calabria affacciato sullo stretto a Casa Nappi vicino alla Basilica di Loreto. Le offerte potranno essere presentate fino all'11 dicembre 2026. I bandi sono disponibili sul sito dell'Agenzia del Demanio nella sezione dedicata a gare e aste e ai progetti di valorizzazione temporary use.
2: Yannick Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori dallo scorso luglio. «Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%», ha detto Sinner, destinato a perdere la leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
7: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. 2 weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
0: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
8: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
9: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
8: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
10: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da 2 amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
11: Del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palma Nova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
5: Wow, cos'è questo?
6: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
5: E sotto?
6: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
5: E le saune?
6: Sì, sono state completamente rinnovate.
7: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
8: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
9: Meraviglioso!
8: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
2: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
10: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Be Barcolana.
11: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
12: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Vuoi passare un weekend perfetto?
5: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
6: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni, inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone, cadei.it.
7: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
0: 8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio ovunque tu voglia in Friuli Venezia Giulia.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: Good Morning 101.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
3: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Alle terme romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
5: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
6: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
3: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9:29.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
3: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
8: Meraviglioso!
7: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
4: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.

0: Ciao Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 7 ottobre, Ariete. L'orario lavorativo si protrae oltre il dovuto? Possiamo battagliare oppure aderire alle necessità straordinarie, a meno che non diventi un'abitudine. Toro, un moto di gratitudine verso la luna in trigono che ci rimette in asse con il suo richiamo al buonsenso e alla praticità. Progetti fattibili e redditizi. Gemelli, che non è una giornata in discesa, lo annuncia la luna inquadrato dalla Vergine. Momenti di freddezza con parenti, soci e vicini, lievi malesseri. Cancro, portati a termine i nostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto possiamo staccare la spina e dedicarci anima e corpo alla persona amata. Leone, oggi meglio non fare investimenti, acquisti o movimenti di denaro. Rischiamo di essere poco astuti e troppo precipitosi per valutarli attentamente. Vergine, senso pratico, qualità critiche, efficienza. Diamo un colpo al cerchio e uno alla botte. Anche se a fatica, sbrighiamo i doveri senza trascurare l'amore. Bilancia, aggiungiamo alla nostra capacità di giudizio e all'intelligenza un buon intuito. Sappiamo cogliere con prontezza quello che il campo si aspetta da noi. Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine, oggi possiamo tranquillamente rilassarci. Apprezziamo ciò che è dolce, senza bisogno di stare sulla difensiva. Sagittario, familiari e colleghi oggi sono piuttosto nervosi, non vogliono sentire né scuse né ragioni e pretendono da noi una presenza costante. Capricorno, abbiamo l'opportunità di chiarire delle dinamiche in ambito amoroso o familiare, non perdiamola per orgoglio, doni inaspettati, spostamenti piacevoli. Acquario, dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, un attimo di pausa e di tranquillità. Riserviamo ai nostri amici a quattro zampe qualche coccola in più. Pesci, affidiamoci a Venere in Scorpione per ammorbidire i contrasti in casa e sul lavoro. La lucidità oggi non è il nostro forte, ma il cuore non sbaglia. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 9:51.
5: Morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:02.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano 2 morti e 7 feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. 5 persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
7: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
8: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
10: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Livio Stefanuto. Allora, Livio, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, il tempo comincia a cambiare, per i prossimi 3 giorni ci aspettiamo delle piogge e temporali, già questa mattina il cielo comincia a nuvolarsi sulla pianura e sulla costa, mentre rimane ancora bello soleggiato e sereno in montagna. Nel corso della giornata di oggi sulla pianura e sulla costa ci possiamo aspettare qualche pioggia sparsa e verso sera, con l'entrata di un po' di scirocco sulla costa, anche la possibilità di qualche temporale proprio su queste zone della costa della bassa pianura orientale. Temperature massime oggi attorno ai 24 gradi sia in pianura che sulla costa. Domani, dicevamo, arriva il fronte, quindi cielo coperto, piogge da abbondanti e intense, possibili anche dei temporali con piogge localmente molto intense. Sulla costa soffierà vento da sud, moderato o a tratti sostenuto, che tenderà a girare di libreccio. Le temperature massime subiranno un calo di un paio di gradi. Venerdì mattina ancora residuo del fronte, quindi ancora la possibilità di rovesci, di temporali, forse localmente anche con piogge intense. E poi nel corso della giornata entra vento di bora sulla costa, in montagna e anche in pianura. Il tempo comincia a migliorare, quindi già dal pomeriggio sera di venerdì il tempo dovrebbe essere decisamente migliorato. È tutto, buona giornata.
1: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti al 7 ottobre, Beata Vergine Maria del Rosario, che è oggi dirottata l'Achille Lauro, 1985. Invece nel 1952 brevetto del codice a barre. Nati questo giorno Vladimir Putin, insomma lo conosciamo tutti anche per la storia di oggi, presente 1952. 1918 Domenico Rotella, invece, che come maestro del pop art italiana. Niels Bohr, invece, che anche lui tra i studi e la struttura dell'atomo, 1885. Giorgio Di Centa, invece, 1972, un ex fondista. Dida, 1973, un ex portiere di calcio. Fabio, invece, Basile, che è un judoka, 1994. I dude di Google, una volta gli atomi di Bohr, e invece una volta hanno dedicato Google la prima pagina del codice a barre. Scomparsi oggi Edgar Allan Poe, 1899, insomma, tra i massimi esponenti della letteratura americana.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
6: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
7: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
6: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
7: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
6: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
5: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San

0: giù.
1: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe. Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
6: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
7: Barcolana 58. Presented by Generali.

0: zia Giulia.
1: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione nella nostra regione. Al mattino cielo in prevalenza sereno, in giornata aumento di nuvolosità, temperatura a 1000 metri 12 gradi, a 2000 metri 6 gradi. Domani cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulle Alpi e sulla fascia occidentale, temperatura a 1000 metri 12 gradi, a 2000 metri 7 gradi. Andiamo a vedere invece Sappada. Oggi previste nubi sparse, venti che vanno fino a 24 km all'ora, temperatura dai 5 ai 15 gradi. Domani pioggia intermittente, schiarite, venti che vanno a 27 km all'ora, temperature dagli 8 ai 13 gradi. Cortina d'Ampezzo, oggi abbiamo nubi di passaggio, venti che vanno a 27 km all'ora, coperto verso la sera, temperature tra gli 6 e i 16 gradi. Domani invece giornata da piogge, quindi una giornata piovosa, 32 km all'ora il vento, ma le temperature dai 7 ai 13 gradi.
1: Il meteo montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca, al ginocchio scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. I servizi di Gerardo De Vivo.
2: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle finals di Torino e alla Coppa Davis, tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
1: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca l'affare che sembrava potesse mettere sottosopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
3: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
4: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
1: Percorso netto della Spagna campione del mondo in Nations League. Con una doppietta di Merina, Spalato, le Furie Rosse hanno sconfitto in rimonta 2-1 la Croazia, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. Nell'altra sfida del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, due reti di Harry Kane. Chiudiamo col basket Eurocup. Bene Napoli, seconda vittoria in altrettante gare, stavolta in Montenegro contro il Budućnost. Sconfitte invece Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona e BC Roma. In Champions debutta Varese. È tutto, a più tardi.
5: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
6: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
9: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Termini. Visio, Udine, nel Parco Naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
10: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
9: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
10: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
11: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
12: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
9: 7 secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
10: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
13: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning, 101.
1: Sono le 11 e 10 minuti.
2: Punto Zero FM.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:13.

0: To talk about.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1.5 ore da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
3: All'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
6: Aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:31.
2: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Livio Stefanuto. Allora, Livio, com'è la stazione meteo?
4: Buongiorno a tutti. Il tempo comincia a cambiare. Per i prossimi 3 giorni ci aspettiamo delle piogge e dei temporali. Già questa mattina il cielo comincia a nuvolarsi sulla pianura e sulla costa, mentre rimane ancora bello soleggiato e sereno in montagna. Nel corso della giornata di oggi, sulla pianura e sulla costa, ci possiamo aspettare qualche pioggia sparsa e verso sera, con l'entrata di un po' di scirocco sulla costa, anche la possibilità di qualche temporale proprio su queste zone della costa della bassa pianura orientale. Temperature massime oggi attorno ai 24 gradi sia in pianura che sulla costa. Domani, dicevamo, arriva il fronte, quindi cielo coperto, piogge ed abbondanti e intense, possibili anche dei temporali con piogge localmente molto intense. Sulla costa soffierà vento da sud, moderato o a tratti sostenuto, che tenderà a girare di libreccio. Le temperature massime subiranno un calo di un paio di gradi. Venerdì mattina ancora residuo del fronte, quindi ancora la possibilità di rovesci, di temporali, forse localmente anche con piogge intense. E poi nel corso della giornata entra vento di bora sulla costa, in montagna e anche in pianura. Il tempo comincia a migliorare, quindi già dalla pomeriggio sera di venerdì il tempo dovrebbe essere decisamente migliorato. È tutto, buona giornata.
3: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
5: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
3: Barcolana 58, presented by Generali.
4: Ti aspettiamo a Jesolo in un posto

0: dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
7: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
3: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
4: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
5: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che, secondo il sindaco Igor Gabrovets, è il comune più figo del mondo.
0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
8: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
9: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crin. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
8: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
9: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
8: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

te l'ho più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Barcolana 58, presented by Generali.
2: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57ª regata velica Barcolana, in collaborazione con
3: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia. Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kertenterme.com.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom, la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre. Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

0: Ma buongiorno, benvenuti a Radio Punto Zero, oggi 338-6160, Igor da Milano. Partiamo subito a parlarvi di qualcosa di particolare, perché abbiamo la Proloco Valle di Sofumbergo, abbiamo proprio il presidente Gianfranco Specia. Intanto buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, logicamente parliamo della 45esima festa delle castagne e del miele di castagno, di castagna. Allora, cosa succederà? Quando parte? 10-11, 17-18, 24-25 ottobre 2026. Tanti appuntamenti, di cosa andremo a raccontare?
1: Ma allora, abbiamo finalmente, siamo ad ottobre, finalmente è il mese delle castagne, tre weekend con la Proloco di Valle di Sofumbergo, la più piccola Proloco d'Italia. Ci troviamo in questa borgata in comune di Faedi, 700 metri di altezza, siamo alla 45esima edizione e abbiamo noi un programma che io dico sempre che è aperto e abbraccia tutte le età. Abbiamo pensato a un programma davvero tutto tondo, un programma che parte dai più piccoli con tantissime attività, tantissimi laboratori col miele, laboratori con le api, laboratori con il legno in collaborazione con la Proloco di Pozzuolo, abbiamo i pony per i bambini, trucca bimbi, canta storie. E dopo andiamo con la fascia un po' più grande, perciò abbiamo i nostri voli panoramici, come dico sempre io, altri punti di vista sulla pianura sulla nostra pianura, e abbiamo la mongolfiera, abbiamo l'elicottero, e dopo per altre attività, per scoprire la natura che contorna la nostra valle di Sofumbergo, perciò abbiamo le camminate e l'immersione in foresta, senza dimenticarci logicamente l'importante enogastronomia. Io dico sempre che la nostra festa delle castagne abbraccia gusto, sapori, tradizione e natura. È una festa ideale per le famiglie, ideale per un gruppo di amici o qualsiasi persona vuole passare una giornata diversa con tutte le nostre attività che andremo a fare.
0: Che bello, poi c'è anche, ho visto, c'è una mostra, insomma ci sono ricchi, veramente un mese ricco di eventi, anche perché potete veramente, avete sia passeggiato, vedo, in pony, vedo che avete le passeggiate guidate, le escursioni, insomma avete veramente a 360 gradi. Logicamente io vi ricordo che trovate tutto su www.prolocovalledisofumbergo.it, lì trovate tutte le informazioni, anche se insomma i numeri telefonici, insomma tutto quello che vi chiedete, oppure volete saperne di più, volete tutto il programma in scalato per tutto il mese. E che dire, insomma passate a trovare famiglia o non famiglia, amici non amici, insomma buttatevi, immergetevi in qualcosa che è, uno, la bellezza del nostro territorio, e due, qualcosa che insomma potrebbe farvi vedere la vita anche in maniera diversa. Che dici, Gianfranco?
1: Ma io dico che passare qualche giorno di spensieratezza in questa piccola borgata, insomma, è una cosa che può aiutare a staccare la spina, può aiutare comunque una famiglia a stare assieme, a far divertire i bambini, può aiutare a conoscere un attimino un territorio sicuramente diverso. E ripeto, le attività sono molteplici. E io dico sempre, vi aspettiamo su a valle per godervi appieno questa piccola Proloco, questa piccola borgata.
0: Super, Gianfranco, grazie mille, che dire, buona festa da castagna, voi mi raccomando rimanete sempre collegati.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti? È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Wow! Cos'è questo?
2: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
1: E sotto?
2: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
1: E le saune?
2: Sì, sono state completamente rinnovate.
3: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
9: Meraviglioso!
8: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
4: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

nothing at all seems to get me these

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. I favorevoli sono stati 228, i contrari 144, gli astenuti 3. La seduta proseguirà ora con il voto sull'articolo 8 del provvedimento, quindi l'esame degli ordini del giorno e domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto, atteso attorno a mezzogiorno e mezzo. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles, mentre sul fronte dell'energia la Banca d'Italia avverte: non esistono interventi senza difficoltà. Marco Mancini.
3: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero. La previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
2: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cresce la preoccupazione della comunità internazionale di fronte all'ipotesi di un focolaio di peste polmonare in Russia legato al decesso di una tecnica di laboratorio avvenuto a Irkutsk in seguito alla rottura accidentale di una provetta. Mentre il portavoce del Cremlino Peskov parla di allarme infondato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di poter avviare un'indagine. Trump avrebbe deciso di chiamare Putin per pretendere chiarimenti formali. Intanto l'ambasciata USA a Mosca avverte i connazionali: tutti i cittadini statunitensi lasciano immediatamente il territorio russo. È cosciente, riesce a parlare Krista Pike, la donna di 50 anni condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Ricoverata da una settimana in condizioni gravissime, resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Uno sviluppo senza precedenti, dicono i suoi legali. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Condannata a morte per l'omicidio nel 1995 della 19enne Colleen Slammer, Krista Pike avrebbe dovuto essere la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre 2 secoli. Il 30 settembre le sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital, ma l'esecuzione è fallita. Secondo una delle ipotesi, problemi alle linee endovenose avrebbero impedito al farmaco di entrare correttamente nel circolo sanguigno, provocando invece gonfiori e ustioni alle braccia. Il caso potrebbe essere senza precedenti negli Stati Uniti. Non risultano altri condannati sopravvissuti dopo l'effettiva somministrazione dei farmaci destinati all'esecuzione. Il governatore del Tennessee, Bin Lee, ha intanto sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno e disposto un'indagine indipendente su quanto accaduto. Quello di Krista Pike era diventato un vero e proprio caso mediatico, proprio perché la condanna a morte della donna sarebbe dovuta avvenire con più di 30 anni di ritardo. Krista è una 50enne pentita che comprende le proprie azioni e riceve cure adeguate per la sua malattia mentale e fornisce supporto e guida alle altre detenute, avevano dichiarato i suoi legali alla BBC. Dopo le 2 iniezioni letali è stata ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Sta meglio, parla ed è cosciente, hanno fatto sapere oggi i suoi avvocati.
2: Dopo una pausa di 20 giorni per il meniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gianni De Gaetano.
0: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, grifone un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completano il quadro Lecce-Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
2: Notte di emozioni forti a Buenos Aires, davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, la passerella d'addio di Leo Messi in occasione dell'amichevole tra la sua Argentina e il Benin per la Pulce, in lacrime nel ricordo di Papa Jorge, scomparso lo scorso agosto, un gol su rigore, un palo e due assist, in rete anche il talento del Como Nico Paz. Ed è tutto, a più tardi.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
7: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
9: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
10: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
11: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
12: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
13: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
14: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
15: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che, secondo il sindaco Igor Gabrovets, è il comune più figo del mondo.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantiere Nautico Forza 7.it.
4: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Radio. Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale, 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana. In collaborazione con
0: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
3: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
4: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio ovunque tu voglia in Friuli Venezia Giulia.
7: All'11 ottobre Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

0: stagione. Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 14 minuti.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress. Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
5: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
6: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
7: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
8: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
9: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu.
10: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
11: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
12: Sette secoli di storia. Tre frammenti unici. Un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco. Dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.

0: zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'Alpe, il nostro Livio Stefanuto. Allora, Livio, com'è la situazione meteo?
3: Buongiorno, ben ritrovati. Ma il tempo è determinato da una saccatura atlantica che si avvicina all'Europa. In questo momento sta provocando dei temporali sul Mediterraneo occidentale e sul Tirreno, ma nelle prossime ore ci aspettiamo un avvicinamento anche verso l'Italia, verso la nostra regione. Il cielo comincia già ad annuvolarsi questa mattina sulla costa e nel corso della giornata possiamo aspettarci anche qualche pioggia, qualche rovescio. Nel pomeriggio sera non escludo possa esserci anche qualche temporale con un po' di vento da sud in genere moderato. E nel corso della notte e della giornata di domani il peggioramento del tempo con rovesci e con temporali che potrebbero portare anche piogge localmente molto intense. Sulla costa domani soffierà vento da sud tendenzialmente, seppure con direzioni molto alternanti e variabili, e vento che tenderà a girare di libeccio nel corso pomeriggio, vento che rimarrà in genere comunque moderato o al più sostenuto. Venerdì mattina comincerà a entrare vento di bora, avremo ancora delle piogge residue, poi il tempo comincerà a migliorare nel corso del pomeriggio, per un miglioramento più netto bisognerà aspettare la serata di venerdì. Bora che rimarrà dunque per tutta la giornata di venerdì e probabilmente anche per buona parte della giornata di sabato.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
7: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
6: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
9: Wow! Cos'è questo?
10: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
9: E sotto?
10: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
9: E le saune?
10: Sì, sono state completamente rinnovate.
11: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
12: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
13: Meraviglioso!
12: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
0: La promo Hera Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
13: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
14: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
15: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
16: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
1: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste. Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità.

0: stabilità, il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
0: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
4: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
0: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
5: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione nella nostra regione. Al mattino cielo in prevalenza sereno, in giornata aumento di nuvolosità. Temperatura a 1000 metri 12 gradi, a 2000 metri 6 gradi. Domani cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulle Alpi e sulla fascia occidentale. Temperatura a 1000 metri 12 gradi, a 2000 metri 7 gradi. Andiamo a vedere invece Sappada. Oggi previste nubi sparse, venti che vanno fino a 24 km all'ora, temperatura dai 5 ai 15 gradi. Domani pioggia intermittente, schiarite, venti che vanno a 27 km all'ora, temperature dagli 8 ai 13 gradi. Cortina d'Ampezzo, oggi abbiamo nubi di passaggio, venti che vanno a 27 km all'ora, coperto verso la sera, temperature tra gli 6 e i 16 gradi. Domani invece giornata da piogge, quindi una giornata piovosa, 32 km all'ora il vento, ma le temperature dai 7 ai 13 gradi.
0: Il meteo montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31 azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
6: 360 FVG, la banca giovane.

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: o Giulia.
1: Ma buongiorno a tutti, benvenuti a questa Radio Punto Zero in diretta dal villaggio Barcolana 2026, 58esima edizione. Insomma, oggi siamo la prima, insomma, il villaggio Barcolana ha aperto le porte, siamo sulle rive, ci troviamo proprio di fronte all'ufficio stampa, la sala stampa della Barcolana, abbiamo di fronte anche la Piazza Unità d'Italia, insomma siamo prontissimi, belli, carichi, oggi ospiti avremo anche in questi giorni, insomma vi racconteremo, avremo il nostro Sergio Nordio più tardi che ci racconta anche il tempo, come sta andando, come va, come sarà la previsione. Sono tutti che stanno tirando le previsioni per domani e dopodomani, ma come sollevate, il tempo è un po' tiranno, potrebbe cambiare, chissà, Eolo potrebbe darci un nuovo inizio, una nuova svolta, ma intanto abbiamo goduto fino a questo momento di un tempo bellissimo, però adesso in questo momento insomma vedremo con il nostro Sergio Nordio. Poi alle 18 esatte arriverà il nostro Andrea Falcon con ospiti, non vi dico niente, non vi voglio spoilerare niente, andremo a scoprire con lui chi sono i suoi ospiti. Intanto ci mettiamo un po' di musica, partiamo con la nostra, logicamente si parte con la nostra Radio Punto Zero, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero perché tra pochissimo vi comincerò a raccontare insomma Barcolana 2026. A tra poco.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 18 minuti.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Oreca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. Tre giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
4: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road

0: Barcolana 58. Presented by Generali.
1: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che, secondo il sindaco Igor Gabrovets, è il comune più figo del mondo.
2: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sei la parte dell'ARPA, quindi per chi non sapesse è l'uomo, io lo chiamo l'uomo meteo con tutto il suo staff, ovviamente tutti i ragazzi che fanno parte, insomma anche le scolaresche, che in qualche modo gli fai vedere un mondo che è particolare, però è anche vero che siete l'uomini meteo, perché molti si basano su quello che voi andate a fare, andate a dire.
1: Ciao, buon pomeriggio, intanto ben ritrovati a tutte e a tutti. E diciamo che sono giornate impegnative.
0: io mi ricordo, perché abbiamo spesso avuto così una chiacchierata, specialmente anche qua al villaggio, quando il tempo era incerto, no? Quindi scoprire come sarà, a parte questi giorni, ma diciamo che il punto nevralgico sarà domenica. Però domenica sembra che tutto
1: sì, sarà buone prospettive, okay, meteorologicamente parlando.
0: Però oggi, domani e dopodomani il tempo cambia. Cioè, c'è qualcosa che sta succedendo? No?
1: Sì, abbiamo un'evoluzione molto dinamica, stiamo seguendo chiaramente con tutta la strumentazione che abbiamo anche portato qua in Piazza Unità, oltre che tutto quanto in connessione come sempre, e con quindi tutte le reti di stazioni, satelliti, radar e poi soprattutto la modellistica, insomma dobbiamo sempre cercare di capire cosa accadrà nelle prossime ore, questo con le simulazioni. Simulazioni che danno l'arrivo, l'avvicinamento, abbiamo già visto oggi un po' di instabilità, quindi sta cambiando la massa d'aria dopo tanti giorni di tempo stabile, una depressione che comincia a far affluire correnti via via più umide e più instabili. Quindi ci aspettiamo, anche se è una previsione comunque complessa e difficile, quella di domani, giovedì e anche quella di venerdì, poi invece andiamo un po' più tranquilli sabato e domenica. Ci aspettiamo un peggioramento nella notte, soprattutto e domani mattina, primissime ore. Gran parte dei modelli danno tra le 3 e le 4 del mattino e le 8 e le 9, questa prima fase diciamo un po' più acuta, che vuol dire rovesci temporali con possibili piogge abbondanti e anche vento che cresce un po' di intensità, inizialmente scirocco, quindi sud-est, e poi libeccio sud-ovest, che però nel momento di passaggi temporali, come vediamo tante volte nel Golfo, può arrivare anche a 30-35 nodi, quindi insomma qualche raffica diciamo sostenuta. Dopodiché c'è un momento di pausa durante la giornata di domani, dopo che sarà passato questo primo impulso, avremo sempre correnti meridionali, sempre possibile qualche scroscio, qualche rovescio, e un secondo impulso un po' più marcato verso sera. Quindi nuovamente con vento da sud-ovest intorno ai 15-20 nodi, quindi vento sempre anche a tratti sostenuto. Dopodiché rimane incerto, nel senso che venerdì ci resta una depressione sopra la testa. Questa depressione può portare a qualche pioggia, specie venerdì mattina, però contemporaneamente abbiamo anche un cambio del vento e quindi venerdì mattina è attesa la bora. Che nelle ore centrali di venerdì potrebbe essere anche sostenuta, anche qua insomma in 35, forse anche 40 nodi a tratti, però è un attimo, è una parentesi diciamo di bora un po' più sostenuta che sembra durare poco, e quindi già nel corso del pomeriggio sera di venerdì il vento, la bora sarà in attenuazione, il tempo tenderà a migliorare, quindi già poi avremo condizioni discrete o buone, un po' di borino, bora moderata la mattina ma in ulteriore calo, e buone prospettive per domenica in questo momento.
0: Io ti faccio una domanda, dato che in questi giorni alle scolaresche che arrivano questi ragazzi un po' anche incuriositi, immagino, da quello che può essere temperature, il cielo, le previsioni, che domanda ti fanno? Così di solito c'è una domanda che dici, quella te la fanno sempre.
1: Ma c'è molta curiosità su come si fanno le previsioni del tempo, quindi certo la parte di strumenti che ci servono ad osservare, termometri, anemometri, soprattutto la varia strumentazione meteo, poi la curiosità diventa più alta, più elevata su effettivamente come si fanno le previsioni, no? Perché non basta avere tante stazioni meteo, non basta avere il satellite, non basta avere il radar, bisogna poi seguire queste simulazioni, questa modellistica matematica, saperla un po' leggere non è difficile. Io invito tutti, anche quando vado nelle scuole e quando vado a far conferenze, invito tutti ad andare alla fonte, quindi non fermarsi sulle previsioni pronte, neanche le nostre dico, ma andare alla fonte, andare sui modelli matematici e cercare di cominciare a capire, no? Fronte freddo, fronte caldo, l'alta pressione, la bassa pressione, cioè gli elementi fondamentali che fanno cambiare il
0: però
1: tempo.
0: Diciamo che adesso per chi sta ascoltando la radio è un discorso di avere più dati possibile per poi mettere insieme e creare

0: quando tu chiami il modello, creare quella linea che può portarti poi a dire che il tempo cambierà, il vento, perché tutti questi dati, perché poi loro hanno dati veramente sparsi per tutta la regione che prendete, quindi avete dove c'è barona, vento, tutto quello mettete insieme e dopo la statistica ti dice, poi logicamente i computer aiutano, dove ti dice che sicuro in quel caso lì, con quelle cose, temperature lì, con quel barone, arriverà il vento, arriverà quella bassa pressione o arriverà la pioggia. Insomma, è un po' statistica, ma d'altra parte c'è tanto dato. C'è, più dati hai inseriti, più la previsione è una cosa, non dico giusta, esatta, però hai sicuramente il modello finito.
1: Sì, si tratta poi di dico, prefigurare degli scenari, no? Cioè, questo anche quello che accadrà domani. Abbiamo in mente più scene, no? Cioè, come il temporale della mattina, come si svilupperà, prenderà più forza davanti a Muggia o piuttosto davanti a Miramare o ancora davanti a Monfalcone. Quindi questi scenari ci indicano anche l'incertezza, tanto più che stiamo vivendo con i cambiamenti climatici delle modifiche di tutto l'assetto dell'atmosfera a livello planetario. Certo. E poi anche le differenze che viviamo qua. Il mare in questi giorni ha una temperatura così alta come non abbiamo visto mai a ottobre a Trieste, qua in genere sulle nostre coste, 23 gradi, 23 gradi e mezzo la temperatura del mare, una temperatura che 30 anni fa l'avevamo in luglio, adesso però l'abbiamo in ottobre, e questo è un elemento che fa cambiare poi gli scenari, no?
0: Ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio andare, che so che devi lavorare. Ho visto l'altro giorno da qualche parte, vedevo che, a parte satelliti, tutte le impostazioni, ma c'è questa cosa adesso, quella di visualizzare il calore del terreno dall'alto, hanno tutte queste telecamere termiche, che anche quelle ti danno così una possibilità di visione ancora più ampia, di avere ancora qualche dato in più, perché logicamente tu vedi il vento, ma questi hanno dal satellite, hanno la termica che vedono mezzo mondo, dove riescono. E guardavo l'altro giorno, ero incuriosito, mi faceva così incuriosire, vedevo veramente come si muoveva e come riuscivano in qualche modo a capire il vento dove andava. Uno usa delle correnti, le cose, l'altezza, insomma.
1: Sì, questa che dici è una cosa molto importante, che ancora siamo alle prime armi, la mappatura del calore. E pensiamo soprattutto nei mesi estivi, quindi le brezze locali, la brezza di mare che arriva a Trieste o che arriva a Grado o Lignano, indifferente dove siamo sulla costa, è influenzata proprio dal riscaldamento della terra o della città o delle zone diciamo verdi, no, che abbiamo. E ci sono differenze molto importanti, abbiamo visto anche sui social in giro quanto quest'estate si è parlato di queste isole di calore, no? Anche tutti gli esperimenti, anche a Trieste, si sono fatti, si fanno per cercare di mitigare il calore all'interno delle città, ed è una cosa che ci appassiona ulteriormente, perché ci sono differenze importanti, no, tra una superficie cementata o asfaltata, tra l'altro cambia colore, no? Il cemento più grigio, certo, l'asfalto un po' più scuro, assorbe il calore in maniera diversa, no? Quindi la risposta termica, che poi a sua volta può generare differenze di vento, no? Però anche qua sempre tenendo conto quanto è caldo o meno il mare, no? Più differenza di temperatura c'è, lo vediamo, insomma, le brezze di mare, le brezze si attivano con una differenza di temperatura che tra la terra o le superfici riscaldate e l'acqua del mare.
0: Insomma, abbiamo fatto così una piccola lezioncina su venti, temperature. Sergio, intanto ti ringrazio, ci sentiamo più tardi per qualche aggiornamento se ce l'hai. Intanto saluto a tutti i ragazzi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio e a più tardi.
0: Grazie mille, intanto rimanete sempre collegati a Radio.0, tra pochissimo chissà avremo altri ospiti, ma intanto rimanete collegati.
2: Siamo in diretta dal villaggio Barcolano con Igor da Milano. Bombe.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Vuoi passare un weekend perfetto?
2: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
2: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un Giro Meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
5: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
6: Migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
9: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
8: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
9: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
8: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
10: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.

0: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
1: Rieccoci qua, sempre in diretta. Allora, io volevo partire solo, tranquillo. Niente, non mi lascio, cioè io proprio non ce la faccio da rire. Cioè, è arrivato l'uomo nero. Ciao, intanto buongiorno, come si chiama lei, scusi?
2: No, buonasera, insomma, dopo mezzogiorno il Galateo impone che si dica già buonasera.
1: Ora... Senti, qualcuno diceva le dopo le 4, dopo le 16, sono 15 e 56.
2: Io a quest'ora dire buongiorno non ce la faccio.
1: Allora, buonasera. Lui è il signor Falcon, l'uomo delle vele, cioè l'uomo che quando respira lui sente già che odore all'aria se ci sarà vento. Lui sa già, io ti chiedo a te, non chiedo a Falcon, c'è stato prima, sappi che viene alle 18 per te, gli ho detto che di venire alle 18 così tu li fai...
2: Nordio.
1: Sì, Nordio, perché... faccio Nordio, viene 18 che c'è Falcon, lui va bene.
2: Bene, perché io l'ho incontrato ieri Nordio e ho detto Nordio, al di là della così di sapere sì, che vento ci sarà in Barcolana eccetera, a me interessa sapere anche oggi e domani come vestirmi, capito? Non è soltanto...
1: No, a cipolla, a cipolla, scusami, devi essere a cipolla.
2: Ma basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più.
1: Allora, intanto come stai? Insomma, ci siamo visti, anzi, ci siamo solo sentiti domenica durante la Bernetti, oggi parte il villaggio Barcolana. Vuoi già dare qualche spoiler, 18, chi ci sarà? Io non ho detto ancora niente, non ho fatto niente, ho detto aspetto Falcon, ho detto sicuro passerà, infatti sei passato.
2: Vabbè, 18 l'hai detto tu, c'è Nordio, infatti ero passato di qua per metterci bene d'accordo sugli orari.
1: E ti sgamo così, 18 esatte sei qua, 18 meno 5,
2: sì,
1: grazie.
2: Sì, anche prima.
1: Bravo.
2: Ciao Martina Orsini, fotografa, perché questo studio è bello, perché noi siamo dentro un acquario e possiamo vedere tutto quanto, no, da l'esterno, è sempre... È
1: dai,
2: sempre,
1: senti, non divagare, chi studio porti come ospite, allora, stasera? Non ce lo vuoi dire?
2: No, beh, è che quest'anno sto cercando di aprire un po' lo sguardo che abbiamo, non soltanto proprio
1: sta facendo la foto, fai una bella...
2: Ma anche a lui, anche
1: io. No, ma io no, perché io sono quello anziano.
2: Bello, bello, bello, grazie.
1: Ma dici un po', grazie. Quindi cosa vuoi, aprire in che senso?
2: No, insomma, è vero, però ho un po', secondo me, gli anni passati abbiamo magari parlato un po' poco di anche tutte quelle regate che ci sono insieme alla Barcolana. Per esempio in questo momento è in corso un bellissimo campionato italiano qui a Grignano, che fa parte comunque del calendario del programma Barcolana, che è quello della classe Meteor.
1: Okay.
2: Poi Meteor faranno anche la regata notturna, sono dei barchini piccoli con una grande storia, qualcuno col Meteor farà la Barcolana. Allora ho invitato il presidente della classe Meteor qui, Davide Sampiero, per fare un po' di cronaca che ci racconta la regata. Okay. Per fare un po' di storia della classe, eppure per raccontarci come mai questi matti con barchini da 6 metri poi si buttano in mezzo alla Barcolana. E poi ho incontrato un equipaggio che può essere un po' così un manuale, perché sono degli amici, hanno charterizzato la barca, sono appena arrivati, e quindi sai, tutti quelli che dicono facciamo la Barcolana, come la facciamo? Ben, charterizziamo la barca, e quindi fare un po' trasferire la loro esperienza.
1: Sai che mi aspetto anche l'ammiraglio da Vespucci qua, sappilo.
2: Sì, quando arriva?
1: Dovrebbe essere, secondo me, domani? Non arrivo domani.
2: No, la Vespucci c'ha un programma, se vuoi te lo dico tutto, è fittissimo.
1: Tu col tuo
2: fanno
1: nome
2: la premiazione del nastro rosa,
1: devi portarci qua direttamente il capitano, insomma, dai, devi portarci il capitano qua. Io ti sfido a portarci il capitano qui e farò anche di 2 minuti.
2: Ma tu vuoi andare sulla Vespucci?
1: Ma se vuoi
2: ti ci faccio andare?
1: Sì, grazie, sì. Io non sono mai stato
2: salito sulla Vespucci.
1: Ho sempre detto, ma purtroppo lavorando sono mai riuscito ad andare, però se a pausa pranzo vado volentieri.
2: E poi il bello della Barcolana è che noi stiamo con questo stand qua sulle rive, di là c'è la sala stampa, e quindi attraversi la strada incontri sempre qualcuno che ti conosce
1: e controlli. E
2: ho incontrato delle persone che hanno portato qui alla Barcolana il vecchio insomma Galizia Pescanova, che è una barca del Giro del Mondo, insomma, sai che alla Barcolana tante persone prendono vecchie barche gloriose, le portano, e queste sono sempre storie affascinanti.
1: Ma tu che sei,
2: quindi...
1: che vivi lì dentro?
2: No, io non vivo lì dentro, infatti. Vabbè,
1: tu che sai un po', sì, sei intrecciato. Senti, anche di personaggi un po' più ciccia, c'è qualcuno che sta arrivando cicciato?
2: No, quello non lo
1: dico,
2: so,
1: non c'è ancora. Ciao Francesco. Perché intanto io... Francesco Viviani. Beh, ciao Francesco.
2: Lui è un grande giornalista.
1: Sì, lui è, ah, lui è ovunque. Tu lo ovunque.
2: Tu lo saluti. Allora, io saluto, se... lo conosci, lo conosci.
1: Certo.
2: Ah,
1: va bene, va chi bene. Non lo conosce ormai, lui è ovunque, tipo ogni presente. Tu vai in giro, va quando bene. Vedi una story su Instagram, sì, c'è lui. No, ti chiedo, non c'è nessuno ancora nome, qualcosa che nomi... è sfuggito, qualche nome particolare?
2: No, ancora non so di quello, di qualche personaggio così. Anche perché io sono abbastanza snob da questo punto di vista.
1: So. Però va bene così.
2: Io preferisco il velista sconosciuto,
1: quella ciccia, pasta e ciccia, sì, quello proprio. Sì, senti, sì, ma hai mangiato domenica poi la
2: pasta e fasoli? Sì. No, sono andato via prima, lo so, quest'anno ho bucato. A proposito di Pietasciuglia, domani potremmo avere Ambrosio, okay. Il presidente è in vacanza, mi dicono, torna sabato. Sì. E allora
1: No,
2: vabbè, però comunque insomma, così chiudiamo il capitolo Bernetti, 140 anni di storia per loro.
1: Senti, Prosecco Doc li avremo? Riesci a beccare qualcuno per Secco Doc? Cioè, così io ti dico, perché so che domenica è stata la discussione, cosa, vincita, insomma.
2: Ma la discussione poi nasce all'interno, noi chi vogliamo? Vogliamo parlare della Barcolana, dei Big? No,
1: no, parliamo anche di loro. Diciamo
2: parliamo
1: che...
2: degli equipaggi, no, sconosciuti.
1: Aspetta, no, però dato che Prosecco Doc è nella ciccia, nel senso,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: è lì.
2: Però, oggi, cioè, però loro oggi hanno una presentazione, perché da domani ci sono le regate dei Maxi Porto, sì, Piccolo, eccetera, quindi hanno una presentazione lì e quindi ora vediamo un po'.
1: Okay.
2: Oggi ancora non ho lavorato su quei personaggi, però appunto, tanto tu lo ripeterai tante volte, abbiamo oggi, giovedì, venerdì, sabato, prima della Barcolana, per invitare tanti ospiti e tante persone. Io adesso devo andare sul molo San Giusto per avere la conferma che questo equipaggio che oggi ho trovato, che aveva appena ormeggiato, uno dei primi, no? Che, quindi per quello anche l'ho individuato, perché proprio uno dei primi arrivati qua, poi dopo le banchine qua si affolleranno, ci sarà la terza fila, la quarta fila, freccia, le barche ormeggiate con la doppia freccia, capito?
1: Tutto.
2: E allora ho visto che sono proprio tra i primi, ho detto no, dai, li voglio, perché hanno appena ormeggiato, però li ho visti un attimo così e mi voglio assicurare che ci sia.
1: Dai, allora ci sentiamo alle 18 meno qualcosa, già sarà qua, intanto sì. buon lavoro.
2: Poi secondo me possiamo finestre Coppa America pure,
1: sì,
2: perché ci sono tanti personaggi di Coppa America.
1: Bravo,
2: qua,
1: tu sei libero. Allora, vuoi rimettere sempre collegati con Radio.0? Tra pochissimo, sempre con Igor da Milano.
3: Siamo in diretta dal villaggio Barcolana con Igor da Milano.
4: Buon vento a chi oggi partirà.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti? Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
9: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale, 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
10: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
11: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
9: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road

0: stagione. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Tia Giulia.
1: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dello Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
2: Eccoci qua, sempre in diretta al nostro villaggio Barcolana, ed è arrivata la nostra Elisa. Ciao Elisa, come stai?
3: Ciao, bene, grazie. E tu invece?
2: Benissimo, siamo appena atterrati qua, quindi siamo tranquilli. Intanto buon pomeriggio a tutti, salutiamo anche Riccardo. Ciao Riccardo, dopo passiamo da te, tranquillo, veniamo a fare un giro. Dobbiamo andare ai specchi, andiamo subito a berci un caffettino con lui. Allora, che ti chiedo Elisa, la nostra Elisa che ci fa anche logicamente ogni martedì, potete andare ad ascoltare anche sul sito www.radio.0.it, avete il vostro momento, diciamo, nutrizione e non solo. La nostra Elisa si è preparata qualcosa per questo villaggio Barcolana. Allora, di cosa andremo a parlare in questi giorni?
3: Pensavo che oggi potremmo parlare un po' di mal di mare e di cosa mangiare se domenica dobbiamo salire in barca.
2: Ah sì? Oppure chi ha mal di mare? Cioè tu dici, per chi ha già mal di mare, o anche se per caso c'è un po' di movimento, ti viene un po' il pancino?
3: Sì, meglio prevenire
2: che curare. Sì. Allora, intanto che cosa bisogna fare? Cioè c'è qualcosa che bisogna fare assolutamente prima di andare in barca? Cioè prima di tiro oppure no?
3: Direi di sì, le cose più sbagliate in assoluto sono, in genere, che tra l'altro molti dicono, aspetta che non mangio così evito di vomitare,
2: invece.
3: È la cosa più sbagliata in assoluto. E poi un'altra cosa effettivamente da evitare è la classica colazione da bar, cappuccino, cornetto e spremuto.
2: Non si può.
3: Sarebbe meglio evitare.
2: Io ho fatto un giorno, così mi sono svegliato, pensavo di avere talmente tanta fame che ho mangiato una bruscina leggera e poi dopo un'ora sono andato all'allenamento. Non è stata un'ottima idea, te lo dico la verità, non è stata ottima. Ho avuto per 20 minuti lo stomaco mi faceva la rumba, poi mi è passato un po', ma quei 20 minuti ho avuto un po' di paura. Quindi tu dici mangiare bene, mangiare che cibi?
3: Considerando che lo stomaco è un ambiente acido e quindi magari con il movimento della barca gli acidi naturalmente presenti nello stomaco possono un po' irritare le pareti, sarebbe meglio qualcosa di secco, ad esempio magari un pane di grani antichi, ma anche delle noccioline, un pezzetto di formaggio grana.
2: Bevande invece? Caffè dici no? Niente?
3: Sì, a meno che non dia problemi a livello gastrico, intestinale.
2: Ok, però che non irrita.
3: Sempre meglio non bere troppo, insomma.
2: Io ti faccio una domanda, adesso nell'ultimo 2 anni non ho ancora provato, c'è questa cosa di bere caffè matcha. Cappuccino matcha, caffè matcha, latte macchiato matcha, ecco. E vorrei sapere una cosa, cioè secondo te, se invece di dirmi adesso vado invece a bermi un caffè, vado a bermi un caffè matcha, pro, contro, conviene, non conviene? Lascia stare la cifra, perché comunque
3: probabilmente sì, potrebbe convenire il caffè, comunque ha dei pro ma anche dei contro, forse sono più i contro che i pro,
2: quindi meglio matcha. È che vederlo un caffè, vederlo color verde, non è che ti venga proprio lo stimolo, cioè tu vai al bar e dici scusi mi fa un cappuccino matcha? Che di solito adesso ormai i locali lo fanno, quindi ti arriva questa bevanda verde che tutti ti guardano e pensano ma cosa mangio, cosa sta bevendo questo?
3: Questione di abitudine, però, anche cultura.
2: Però il mio problema è che io mi prenderei un matcha con una brioche. Cioè allora, non esiste una brioche matcha, non c'è qualcosa
3: non
2: di
3: esiste.
2: Verde che... Basta, a parte che non so, mai capito,
3: sai
2: basta
3: tutto.
2: Che sia verde funziona.
3: Sì, se è verde,
2: verde naturale, tipo pistacchio, ma sì, pistacchio è meno dolce.
3: L'idea sarebbe quella di arrivare al bar che hai già fatto a casa una super colazione, bella, bilanciata, equilibrata e anche soddisfacente, che arrivi al bar e stai così bene che non ti va di prenderti quella brioche, anche perché io penso che adesso, prossima volta che mangerai un cornetto, tu dici
2: domani,
3: leggero, però
2: domani.
3: Sì, ma non andrai in palestra subito dopo.
2: No, di solito faccio
3: dopo.
2: Hai
3: imparato la lezione.
2: Faccio finita palestra, mangio la briochina. Vabbè, ma è un peccato di gola. Invece, scusami, dato che si parlava di mal di pancia o comunque di momento di mal di mare, ti capita in mare? Ci conviene, ecco lì, si mangia o non si mangia? Si beve o non si beve?
3: Si può, magari possiamo portarci dietro appunto qualcosa di, appunto un pezzetto di pane da mangiucchiare lentamente a piccoli morsi.
2: Che faccia tipo da tappino, ok.
3: Esatto, proprio così. Oppure, anche prima ti accennavo al pezzettino di formaggio grana, anche perché è anche salato e quindi aiuta nel caso appunto uno inizi a non sentirsi troppo bene. O il classico rimedio della nonna, lo zenzero, che poi non è troppo il rimedio della nonna, perché effettivamente ci sono degli studi correlati che proprio va...
2: Senti, tu cosa ci hai portato oggi a mangiare?
3: Cioè,
2: non ci porti niente. No. Cioè, io mi aspettavo, non so, qualche biscotto particolare.
3: Ma non eravamo neanche d'accordo che venissi oggi. Siamo scritti un'ora fa.
2: Che brutte cose.
3: La allora, prossima volta ti porto dei ceci croccanti fatti in friggitrice ad aria.
2: Ceci croccanti?
3: Sì, che sembrano dei popcorn.
2: Ok. Allora, dopo questo momento catartico, noi ci fermiamo un secondo e torniamo subito dopo, intanto così vediamo anche l'ora esatta, tra pochissimo.
0: Siamo in diretta dal villaggio Barcolana con Igor da Milano.
4: Momento a chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà.
5: Radio Orologio.
6: Sono le 16 e 17 minuti.
7: Punto Zero FM.

0: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 37.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
4: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
7: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
8: Wow! Cos'è questo?
9: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
8: E sotto?
9: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
8: E le saune?
9: Sì, sono state completamente rinnovate.
10: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
11: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
12: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
13: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
14: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana, dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
1: Rieccoci qua. Cosa sta facendo? Si spogliano così direttamente, saldo. Ah, c'è caldo, lo so, così funziona oggi. Ormai il villaggio oggi a temperatura scende, sale, scende, sale. Poi domani è previsto ancora di più. Ma intanto che questo pomeriggio, insomma, di vento, di clima strano, c'è un clima strano. Sì, clima strano, però ci piace. Ogni tanto c'è questo così brillare del sole, mi piace come arriva, guarda come illumina la piazza, come ci illumina anche a noi, però dietro si nota queste nubi che sono lì, che stanno facendo la macumba, che ci stanno dicendo: ah, adesso arriverò anch'io, adesso arrivo anch'io. Allora Lisa, invece tu, Barcolana, è la tua prima Barcolana?
2: No, non è la mia prima Barcolana, ma che poi dipende cosa intendi, nel senso che io non ho mai partecipato in mare,
1: sì.
2: e non parteciperò neanche quest'anno.
1: No. Ti piacerebbe? C'è una cosa
2: sì,
1: che ti piacerebbe?
2: Okay. Sì.
1: Ti piacerebbe fare una...
2: Sì, una regata nel golfo,
1: tipo che... Allora di solito se sei proprio schiappa ti buttano stile come se fossi un contrappeso, no? Cioè quando sei in barca usano il contrappeso, che sono le persone che vanno lì, e poi devi andare un po' a destra un po' a sinistra, poi dipende da come si inclina l'imbarcazione.
2: Per i chili che ho non so quanto contrappeso,
1: ma comunque devi lo stesso ti tocca comunque fare il contrappeso, cioè fai il peso morto, fai come vuoi, chiamalo come vuoi, come ti piace di più. Domanda delle domande. Allora, dato che spesso volentieri si parla di vela, tu sei mai uscita a vela?
2: Quando ero piccola,
1: un catamarano, qualcosa che...
2: Quando ero piccola ho fatto un po' di vela.
1: Aspetta, sì, quando eri piccola cosa vuol dire?
2: Però penso che avevo 8 anni.
1: Cioè, andavi, ma sola quindi?
2: Sì.
1: Ah dai.
2: Sì, sì.
1: E poi che è successo?
2: È stato un trauma, perché non c'era vento e mi hanno lasciata lì, ero lì con questa barchettina che non andava né
1: aspettato,
2: avanti né
1: aspettato,
2: indietro,
1: okay.
2: E niente, alla fine sono venuti a prendermi col gommone.
1: Ah, quindi, e quindi la tua avventura... Tipo stile Grande Fratello, la tua avventura finisce qui.
2: Sì.
1: Cioè il tuo momento è finito lì, basta. Hai capito che non era il tuo.
2: Esatto.
1: Mentre quando sei così a vela, no? Che hai fatto l'Optimist, però in barca, in nave, qualcosa, mai fatto una crociera, niente?
2: Sì, crociera,
1: un motoscafo, niente, zero, un canotto.
2: Sul gommone, su una barca, in crociera, beh, in crociera la barca è così grande.
1: Hai fatto la crociera, dove sei stata?
2: Mediterraneo.
1: Ah, ok, Mediterraneo.
2: Insomma, in giro dalla Grecia,
1: ti sei messo
2: Spagna,
1: in
2: Francia,
1: in relax.
2: Portogallo, Marocco. Sì, ma infatti poi le barche sono così grandi che insomma sono edifici, non si muovono.
1: Ma quando eri lì, no? Hai visto qualcuno che cominciava a soffrire mal di mare, anche sulle navi? Perché le navi hanno, diciamo così, un movimento così ondulatorio, pochissimo, però quel poco
2: in certi punti
1: come l'autobus, se tu vai in fondo ci si muove di più che davanti.
2: Sì. Quest'estate ci sono stati dei momenti in cui c'erano i sacchettini per il mal di mare sparsi per tutta la crociera. Sì, sì. Però vabbè, non ho visto personalmente gente che stava male.
1: Boh, anche vero che poi mangi come una bestia, nel senso che quando sei in nave scendi che hai 4 kg in più, perché a pausa quello che hai detto colazione, lì c'è la colazione che mangi. Dici vabbè, anche perché noi bravissimi italiani facciamo la colazione, dici vabbè, allora facciamo la colazione normale, prendi la brioche con il cappuccino, poi vedi gli altri, poi ti fai l'ovettino, poi ti fai la frittatina, l'ovetto, e quindi fai una colazione che vale per colazione, pranzo e cena. Poi a pranzo, anzi neanche pranzo, arrivi a metà mattinata che ti dicono: ah, abbiamo pizzette qua.
2: Esatto.
1: Mangi pizzette.
2: Allora, però ti posso dire, dimmi, che quest'anno una cosa che mi ha sorpreso parecchio.
1: Sei dimagrita, no?
2: Sì, ma tralasciando questo, però è vero che magari cammini tanto, non c'è nessunissimo tipo di stress, e le cose, quello che mi ha colpito è che non erano particolarmente condite.
1: No.
2: Cioè,
1: ma quello forse perché adesso la gente sceglie, perché alla fine tra intolleranze e cose varie, una volta si usava, ecco, per esempio una volta tu quando andavi in giro comunque erano, non so, le verdure erano già, invece adesso le verdure erano proprio a secco, perché la gente poi uno non vuole l'olio, l'altro non vuole questo, l'altro non vuole quello, è complicato.
2: Sì, e a cena, nonostante ci fosse antipasto, primo, secondo e dolce, le porzioni erano veramente piccole e quindi era super gestibile.
1: Invece ti faccio io adesso una domanda. Vedi, mi chiedono canzoni, ormai siamo tipo jukebox. Belle canzoni mi chiedono. Signore,
2: cantiamo noi.
1: No, adesso fai tu. adesso sei qua alla Barcolana, così, libera, cosa fai? Cioè, scialla.
2: Ok, vuoi che ti faccio qualche domanda?
1: Fai quello che vuoi, okay. Sei come a casa.
2: Da quanto tempo, da quanti anni che presenti la Barcolana, che sei qui a fare il salottino ogni anno in questi giorni?
1: Forse, guarda, 12? 11, 12 wow. Mi sa, così circa, adesso non mi ricordo bene, ma penso 10, 11, 12, una cosa così, una cifra come questa.
2: C'è stato qualche anno che ti è rimasto nel cuore?
1: Allora, c'è stato, due. Uno è stato quello dove la domenica sono andato proprio in guardia costiera, c'era un diluvio universale, e mi sono messo lì solo con l'ombrello ad attendere che mi dissero vieni, entra e ti diciamo cosa è successo. Io ho dato in diretta che il discorso era stato annullato, che insomma la Barcolana era un clima pazzesco, cioè ti dico diluvio universale. Poi l'altra invece mi ricordo quando con Barbara Pernar, che avevamo appena iniziato, e mi fa no guarda, tu stai fuori, vai fuori con il motoscafo, col gommone, fai la supporto a chi faceva la radiocronaca. Va bene, allora io vado, dico vabbè, quanto dura? Ma due ore e mezza. Io logicamente sono andato fuori senza niente, non ho bevuto l'acqua, cioè non avevo acqua, non avevo a mangiare, non c'era niente. Dopo mezz'ora avevo fame nera, perché non siamo usciti, non so, iniziava alle 10 a Barcolana, io sono uscito alle 8, quindi non era più le 3 ore, era 5 ore, quindi mi sono trovato 5 ore senza mangiare, senza bere, una fame pazzesca che non ce la facevo più, però dai, mi sono divertito, dai, insomma.
2: La porti nel cuore, dai.
1: Sì, la porto nel cuore, ci piace. Intanto adesso vedo anche, vedi persone che arrivano, saluti, baci abbracci, adesso ci faranno anche una canzone, insomma ci potrebbero cantare una canzoncina, qualcosa. Ma allora, noi ci fermiamo un secondo, dai, vuoi ancora farmi una domanda? Vuoi fare una domandina? Falla tranquillamente.
2: No, però vorrei dire che Trieste è proprio speciale in questo periodo ancora di più.
1: Ti piace?
2: Sì, bellissimo.
1: Oh, che romantica. Intanto ci fermiamo un secondo, torniamo sempre qui a Radio.0.
3: Siamo in diretta dal villaggio Barcolana con Igor da Milano. Bombe

0: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
1: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj cool občina na svetu.
2: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road

0: ragione.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
3: Sei su Radio.0. Stati ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
6: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
7: Barcolana 58, presented by Generali.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11

0: Ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia. Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
1: Eccolo qua! Allora, sì, pomeriggio, oggi è il primo pomeriggio, siamo tranquilli, siete qui sulle rive, avevamo anche il nostro, logicamente, la nostra brochure, dove potete, ci sono le ricette, ci sono curiosità, c'è tante cose da leggere. Tu l'hai letta?
2: No, non ancora.
1: Mamma
2: dai,
1: mia.
2: Sono appena arrivata.
1: Allora, 5, tanto sono storto, di lì che è storto, bravi, è storto, ecco. Allora, dato 5 punti in meno questo, 5 punti in meno per chi non legge la brochure, perché ti interrogo a che pagina era, cosa c'era.
2: Le ricette.
1: No, no, fino a tot pagine non ci sono ricette, le ricette vanno verso le ultime pagine. Okay. Quindi non hai letto niente, non sai neanche di che ricette parliamo?
2: No.
1: Mamma mia, cioè guarda che so, questa è una nota sul registro, noi ti mettiamo le note sul registro.
2: Ma
1: allora intanto che aspettiamo l'ospite che dovrebbe arrivare, penso.
2: Cosa ci aspetta
1: poco.
2: Oggi Igor?
1: Ma guarda, non so, allora, ce l'ha scritto 17, quindi abbiamo ancora un quarto d'ora, abbiamo ancora un po' di tempo, vedi, ti danno. Allora, grazie. Dato che tu sei una così una romanticona single, per chi vuole Elisa consulta su Instagram perché single subito, noi facciamo pubblicità perché noi vogliamo, la vogliamo ammogliata, cioè no, fidanzata,
2: non
1: fidanzata.
2: Pubblicità come non pubblicità la occulta, nutrizionista
1: Elisa consulta
2: Trieste.
1: Single, Elisa consulta single, no, ma no, stavo dicendo, allora c'è una pagina che ti ha portato, per esempio, vai alla pagina ricette,
2: ci
1: vai,
2: sei
1: pagina...
2: anche tu qua.
1: Sì, ero giovane lì. Allora, c'è il Parigi Chat dove ci siamo, non so, c'è il porto, c'è l'aeroporto, c'è di tutto di più, c'è Jaluz. Anzi, Jaluz, potremmo chiamare Jaluz da qualche parte un giorno. Dovremmo chiamare Jaluz e dirgli che venga qua a fare un giretto da noi a trovarci per fare anche un po' l'apertura. Adesso, anzi, adesso gli mandiamo un SMS, un messaggio. Allora, intanto che io cerco il messaggio, vai a vedere una...
2: Sì, da pagina 45, a Trieste il mare arriva in tavola.
1: Cosa c'è?
2: Allora, abbiamo effettivamente un sacco di piatti di pesce, immagine, vabbè, è un fritto misto, che quindi non è che posso proprio suggerire, insomma, a livello di salute, effettivamente, ogni tanto si può fare.
1: Però. Vabbè, insomma, è giusto, bisogna vabbè. Fare, insomma, poi?
2: Allora, poi abbiamo delle capesante.
1: Sì, cosa che tu mangi, spero.
2: In realtà il capesante, canestrelli, queste cose qui non particolarmente. Preferisco lo sgombro. E qui lo abbiamo sgombro, dei crostini,
1: ecco.
2: Allo sgombro.
1: Sì, ti piace?
2: Con sì, cipolla di Tropea, peperone rosso giallo.
1: Cioè, prepari per domani?
2: Semplice.
1: A domani che ora arrivi domani?
2: Ah, ci vediamo anche domani.
1: Sì, a che ora arrivi domani?
2: 15:30. 15:30, dai,
1: sì.
2: Cercherò di essere.
1: 15:30, così ti mando in onda, però ci devi portare qualcosa, sennò
2: vabbè.
1: Io non ti chiamo se
2: cioè, buonissimo questo.
1: Comunque è storto, voglio dire.
2: Vabbè.
1: Io sto vedendo da fuori e guarda, vedi qua la precisione, qua proprio qua è. Diciamo che è un po' centrato, ma va bene così, va bene, sì, vabbè, sì.
2: Bello.
1: Sì, sì, mi piace che ha allargato le mani, vedi, è giusto.
2: Ma secondo me è fatto apposta, vedi che qui non è simmetrico, qua c'è un punto, quindi...
1: Elisa, che parte stai? Gioca la tua carta giusta.
2: Io gioca sono neutra.
1: Elisa Cossuta single, cercate su Instagram, su tutti i social, anche il sito web www.elisacossuta.it, potete anche contattarla, potete prendere appuntamento per la vostra dieta, per il vostro
2: Okay.
1: il vostro, insomma, per cose
2: perché...
1: professionali, insomma, dobbiamo essere professionali.
2: Cioè, effettivamente mi è capitato che mi venissero in studio
1: per provarci.
2: Sì, ed è stato terribile.
1: Mamma mia.
2: Allora, invece
1: raccontaci, dato che sei qua, raccontaci un po' quel macchinario strano che devi pedalare, che c'è la cicletta e respiri l'ossigeno.
2: Sì.
1: Ecco, quella cosa lì, adesso per esempio in questi giorni qua che c'è Barcolana, che uno si stressa, anche per uno che fa vela, che deve prepararsi, potrebbe farlo.
2: Assolutamente essere utile. Tra l'altro guarda che bella pelle che ho, perché l'ho appena fatto questa mattina.
1: Sì, e adesso voi non vedete, ma Elisa Cossuta ha 39 anni.
2: Ma come 39?
1: Ah, non hai 39? Ah, quanti ne hai? 32. Ah, 32, vabbè, è una 42, ha una pelle da una 32enne e ne ha 32. Beh, dai, insomma, comunque, perfetto. Cioè, tu vuoi mettere a 32 anni, io c'ho 50, cioè 50 già andiamo verso una direzione, c'ho 18 anni più di te, ti rendi, cioè.
2: Ma io non ho giudicato la tua pelle,
1: ma,
2: ho
1: no,
2: detto,
1: dico, ma 18 anni più di te. Cioè io quando lo dico sembra un Metusalemme già. Detto, adesso ho chiesto a Giallo se è in giro, adesso vediamo se
2: si viene
1: esposto.
2: Sì.
1: Ho chiesto se è in villaggio, se si può venire.
2: Comunque, tornando a quello che mi dicevi prima, sì. Assolutamente sì, perché ovviamente aiuta sia la preparazione, nel senso che ti aiuta ad essere più energico per affrontare appunto.
1: Metti l'ape,
2: il lavoro,
1: metti l'ape.
2: Ma anche. Sei più lucido a livello mentale, quindi magari per fare quelle
1: c'è
2: scelte
1: lì. C'è l'ape, metti la pina. No, vabbè, c'è la pina, mi piace la pina, scusa. No, no, la pina. Ti piace la pina? Hai visto la nostra
2: sì,
1: nuova mascotte? La nostra mascotte
2: bello.
1: Abbiamo. Se anzi, voi avete. Ecco, ciao, come state? Tutto a posto? Ecco, prendi la brochure, così fai la ricetta buona che a voi piace,
2: polpo.
1: Il capesante, ecco, polpo, erpolpo. Allora, dicevo che abbiamo la pina come mascotte, anzi, se passate qua in questi giorni abbiamo adesivi, abbiamo, bisogna vincerli, vi farò delle domande che potrebbero essere anche interessanti, niente di tale, tranquilli, nessuna
2: che
1: domanda...
2: Genere?
1: Va bene, adesso non te lo dico, sennò poi
2: sulle
1: uno
2: ricette?
1: Scopo. No,
2: cultura
1: ti faccio
2: generale,
1: no, dipende. Vado, dipende. Poi che vuoi vincere
2: sul
1: anche
2: tatuaggio
1: tu.
2: Che ti vuoi fare?
1: Vuoi vincere un adesivo anche tu? Allora io ti faccio una domanda. Aspetta, allora. Io adesso ti tiro fuori un adesivo della pina.
2: Ok.
1: Te lo tiro fuori. Però io ti faccio una domanda. Allora, se rispondi bene, domani vieni.
2: Okay.
1: Se rispondi male, domani vieni, ma ci porti qualcosa. Cioè,
2: okay.
1: Ci devi portare una teglia di mangiare.
2: Okay.
1: No, roba, ma un po'.
2: No. Condita,
1: sì, no,
2: ah,
1: roba, okay. Noi vogliamo la ciccia, vogliamo. Allora, domanda, guarda, ci abbiamo anche l'editore davanti che ascolta. Allora, domanda di rito. In che anno è nata Radio.0? E qui ti voglio.
2: Allora, io direi che Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia,
1: sì.
2: Io non darei una data d'inizio perché
1: di fine.
2: È sempre stata presente. Cioè.
1: Sì, ma diciamo, quanti anni ha?
2: 1977.
1: Allora, sei stata talmente brava.
2: Quindi praticamente siamo al 50° anno.
1: Siamo quasi al 50°. Il mio 50°, il prossimo anno fa 50.
2: Sì.
1: Facciamo il 50. Sono andato un po'. Pensa, sono più vecchio io. Brutta
2: no,
1: cosa.
2: Però scusa, Igor, dimmi. Tu hai già fatto 50 anni, quindi stai nel 51° anno di vita. Perché quando nasci, non nasci che sei nell'anno zero.
1: Io ti faccio capire quando tu hai risposto, io ti facevo così. Cioè, ti metto la suoneria, anzi, brava. Bravissima, sei stata da me, guarda, c'è gente, grazie, complimenti. No, basta, tranquilli. Ecco, bravissimi, grazie mille, sono stati veramente tutti molto coraggiosi. Allora, ci fermiamo un secondo dopo questa bella gaffa, ma torniamo tra poco.
3: Siamo in diretta dal villaggio Barcolana con Igor da Milano.

0: 92.0 FM.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Radio 6.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Villa.
1: Eccoci qua, proprio insomma siamo sulle rive, ci stiamo gustando, come ha detto prima il nostro Falcon, che siamo come nel nostro acquario dove la gente passa, cammina, si fa la passeggiata. Ma adesso andiamo a parlare, intanto Elisa, tu vai a teatro?
2: Sì, mi piace molto.
1: Adesso sai che le mie domande sono tutte per metterti in difficoltà continuamente, quindi tu vai al teatro? Vai.
2: Sì.
1: Ok, non ti chiedo quale, non ti chiedo dove, non voglio farti fare figuracce, ma invece abbiamo ufficio stampa Teatro Stabile Sloveno, Rosanna Pagliaccia con la stagione, cosa ti hanno detto?
3: No, ma Rosanna Pagliaccia no magari è molto teatrale, ma sono Rosanna Pagliaga.
1: Pagliaga, hanno messo la C, scusami, sai che sono anch'io ormai.
2: Questo è il karma per cercare
1: età,
2: di mettermi in
1: esatto.
2: difficoltà.
1: Pagliaga con la stagione Teatro Sloveno, Stabile Sloveno, dove 2026-2027, perché si apre adesso, cioè insomma si comincia a aprire la stagione teatrale, non solo, dove cosa ci dobbiamo aspettare questa stagione 26-27, giusto per essere chiaro?
3: Allora, intanto abbiamo appena aperto, quindi siamo già frizzanti, abbiamo aperto con rumori fuori scena, quindi parlando di teatro in teatro, che è una cosa che ci piace molto, continueremo a farlo nel corso della stagione. Venire al Teatro Stabile Sloveno perché siamo diversi in un senso molto internazionale, siamo un teatro europeo per definizione da più di 120 anni a Trieste, quindi ci fa piacere accogliere il pubblico con cose diverse dal solito, con compagnie internazionali, con proposte anche a livello di testi che magari non sono le solite. Adesso magari ho citato appena l'apertura con rumori fuori scena, ma si sa che lì deve esserci comunque qualcosa, no, di molto riconoscibile,
1: certo,
3: no, per iniziare come una festa la stagione. Quello che posso dire di questa stagione è che sarà molto varia, perché con la nuova direttrice Nina Uckmar abbiamo deciso di aprire a tantissimi eventi che non trovate tutti nella brochure, quindi seguiteci sulla pagina web che è sempre aggiornata, www.teatersg.com, e lì trovate ad esempio una serie di incontri favolosi. Adesso ho in mente questo perché la prossima cosa inizieremo una serie di incontri con oppure sociologi, architetti, ci sono dei personaggi sloveni che sono noti a livello internazionale. Il primo, il 13 di ottobre, Martin Kuschei, è stato direttore del Burgtheater di Vienna, quindi il principale teatro di prosa austriaco, famosissimo anche a livello operistico, ha veramente calcato delle scene importantissime, e ce l'abbiamo nel nostro teatro, anche questo tradotto, perché uno dice vabbè, teatro sloveno, non capisco la lingua,
1: no.
3: Noi ormai da tantissimo tempo sovratitoliamo tutto, e quando ci sono invece gli incontri, noi le chiacchierate, abbiamo la traduzione simultanea, quindi non c'è motivo di dire di no.
1: Di domande che ti chiedo, vedo anche qua abbonamento per famiglie, nuova stagione dove la propria attenzione al pubblico dei più piccoli, con ampliamento dell'abbonamento per le famiglie, che proporrà 6 spettacoli di genere diverso e alcuni laboratori creativi.
3: Esatto, questo è bellissimo perché comincia il 17 di ottobre, quindi anche qui siamo
1: tra
3: veramente
1: poco, sì, alle porte,
3: sì, una stagione ancora più ricca per i bambini, perché abbiamo visto che ce n'è bisogno. Il sabato pomeriggio vengono con i nonni, con i genitori, vedono degli spettacoli grandi, sul palco grande, quindi non una cosa più piccola perché sono bambini, ma un grande spettacolo con tanti effetti, e in più abbiamo appunto questi laboratori creativi ai quali potranno partecipare in alcune occasioni, quindi diventa ancora più interessante. A proposito, avremo anche laboratori creativi per gli adulti, sempre il 17 ottobre in collaborazione con Annalisa Metus, quindi si faranno delle opere d'arte di carta, e questo invece per 18 più.
1: Chiedo, quando si parla di teatro, come hai detto tu anche il discorso sloveno, che logicamente non è solo sloveno, ma quando si parla di teatro negli ultimi anni c'è stato un po' dopo il Covid, lo ricordiamo, ormai è una cosa per fortuna passata molto, però è un qualcosa dove c'è più attenzione, molto più attenzione di prima. C'è stato forse un periodo che era instabile, e ora invece negli ultimi anni lo vedo molto stabile, molta curiosità, non ancora tantissimi giovani, ti dico la verità, perché vedo che i giovani sono ancora un po' restii, non capisco perché, perché comunque ci sono spettacoli che veramente vanno a 360 gradi, che sono dai più, come abbiamo visto qua, laboratori e più piccoli, però forse è molto più difficile così intercettarli, perché forse vedono una cosa come una cosa vecchia, non riescono a vedere perché non ci vanno, quindi non andandoci o non riuscendo a vedere cosa c'è all'interno, pensano sempre che mio papà non vado io. Sì, perché sai che i giovani poi in qualche modo si compensano tra loro. Però ti chiedo, dato che qui si parla di famiglie, è un po' anche qui cercare da bambini, perché i bambini poi sono più facili, no? Più malleabili, portare a vedere che il teatro in qualche modo cambia, evolve, ma che può andarci anche il bambino o il ragazzo o poi l'adolescente fino ad adulto, quindi abituano un po' prima.
3: Secondo me bisogna provare, sperimentare, poi alcuni resteranno, alcuni vorranno ancora tornare a teatro quando saranno più grandicelli. Noi comunque abbiamo i programmi anche per le scuole elementari, medie, di tutti gli ordini e gradi, quindi effettivamente vengono a teatro. Quello che ha di bello il teatro, anche secondo me, è che non si ripete mai. Io so che comunque le repliche chiaramente ripetono, certo, lo stesso spettacolo, ma ogni sera è diversa per il pubblico, per il rapporto con gli attori, sono degli attori vivi lì sul palco, capito? Non è una cosa che si ripete, tutti abituati comunque agli schermi. Le cose che possono essere ripetute all'infinito e sempre uguali, identiche. Qui c'è una cosa che vedrai solo tu quella sera con quelle persone, con gli attori che hanno quello stato d'animo, perché gli attori sono molto diversi da serata a serata, e quindi sperimentare l'unicità, questo è il segreto, penso, è la magia del teatro.
1: Allora, Sanna Pagliaga, scusate se prima mi sono sbagliato, ma io già con gli occhiali già non vedo, comincio ad essere già ai 50 anni, comincio ad avere i primi sintomi. Ti faccio di subito dove possono andare a vedere il sito web, ricordiamo, certo, insomma, l'appuntamento
3: www.teatersg, che si scrive proprio come l'ho letto, è TEATERSSG.com, e c'è la pagina anche tutta in italiano. Noi facciamo tutto bilingue, i comunicati, le pagine, qualsiasi cosa.
1: Allora,

0: minuti.
1: Ma c'è il teatro.
0: Ok, adesso prendi il sonno, io chiudo, vado a dare la pubblicità, mi sembra, sì, pubblicità, e ci aggiorniamo. Allora, noi ci fermiamo intanto, Rosana, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi, intanto voi fermi lì, torniamo tra poco, dove? Radio Punto Zero.
3: Siamo in diretta dal villaggio Barcolano con Igor da Milano.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: Bentrovati da Jenny De Chetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in riva al lago che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma, i cugini della Lazio che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
3: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
2: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio pieno, KO Maxima Roma e Trento. Stasera alle 18, prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj. Alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etka Belis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
4: Sei su Radio.0, stati ascoltando Salotto Barcolana, dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village. Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

0: giù.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Attenzione, Trieste! È davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie

0: La notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce, Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi lì sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
4: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
5: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta. Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del Sud Italia tra Sicilia, Puglia e Costiera Amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.

0: sia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Firenze Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Livio Stefanuto. Allora Livio, com'è la stazione meteo?
3: Buongiorno, ben ritrovati. Il tempo che è determinato per la presenza di una staccatura atlantica che si avvicina all'Europa, sta già provocando rovesci e temporali, specialmente sul Tirreno, sull'Europa occidentale, ma anche sulla nostra regione. Nel corso del pomeriggio sera possiamo aspettarci delle piogge, specialmente sulla bassa pianura orientale e sulla costa, forse anche qualche temporale con delle piogge localmente intense. Sulla costa soffrirà specialmente verso sera vento da sud, che tenderà poi a girare da sud-est con un po' di vento di punta da scirocco nel corso della prima parte della serata. Nella notte peggioramento, sempre con vento da sud moderato sulla costa, tratti anche sostenuto, cielo coperto domani, con piogge anche intense e temporali che potrebbero localmente portare anche piogge localmente molto intense sulla fascia orientale. Vento da sud, diciamo, moderato domani, che tenderà a girare il libeccio nel corso della giornata. Venerdì poi nel graduale miglioramento, la depressione tenderà a spostarsi sull'Adriatico e poi entrare in Slovenia, quindi il vento tenderà a girare di bora, che sarà in genere moderata o a tratti sostenuta. La mattina e primo pomeriggio avremo ancora probabilmente delle piogge sparse, qualche temporale, e poi nel corso del pomeriggio netto miglioramento. È tutto, buona giornata.
2: Grazie mille, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: momento magico. Allora, bentornati sempre a Radio Punto Zero. Dove sei, Elisa?
1: Ciao a tutti.
0: No, cosa ho detto? Dove sei? No, ciao.
1: Siamo sulle rive e stiamo aspettando. Stiamo aspettando le persone che passino.
0: Eccoli, eccoli. Ciao, ciao, saluta.
1: Salutiamo. Saluta. Grazie.
0: Allora, dato che sei oggi ti metto alla prova. Esci da questo studio. Adesso vai
1: mi
0: fuori.
1: Fai ballare un po' di salsa.
0: No, esci da questo studio. Vai, vai, vai. Ecco, esci. Brava, ecco. Allora, tu adesso vedi che c'è un Mr. Jake. Tu devi andare a dire a Mr. Jake di andare in mezzo, perché non puoi stare da parte. Devi chiamarlo lì dove ci sono le brochure. Ti metti là, ferma lì, lo chiami e gli dici: sabato a che ora ci fai ballare? Quindi adesso tu lo chiami, fai come fai tu, vai.
1: Mr. Jake, venga qua.
0: Venga, venga signori, vengano signori.
1: Quindi,
0: signori,
1: sabato allora, sera, sì. A che ora?
2: Sabato sera, ciao a tutti innanzitutto, sabato sera iniziamo alla grande, dalle ore 20 fino a mezzanotte ci sarà una valanga di musica, ma veramente bella, un bel DJ set accompagnato dal mio amico Marco Mazzuca con il sax, quindi una serata da non perdere assolutamente. Vi aspettiamo qui al nostro della Barcolana, sabato dalle ore 20 su Radio Punto Zero.
0: Logicamente adesso tu sei invitata, Elisa. 20, mezzanotte a 360 gradi. Il nostro Mr. Jake però farà una cosa. A chi viene, uomo e donna, con un intimo color nero, perché noi siamo neri, rossi e verdi. Quindi chi viene con un intimo rosso, verde o nero, gli daremo un regalo, proprio il marchio Radio Punto Zero, il cavatappi di Radio Punto Zero. Solo però chi dimostra, c'è cioè la dimostrazione o niente, ok?
2: Direttore permettendo, chiaramente.
0: Sì, sì, no, il direttore che darà i premi, no? Io non ci sarò, io sarò un'altra parte, la mia veneranda età.
2: Non solo il direttore, aggiungerei.
0: No, ma io ormai quell'età lì vado a dormire. Senti, invece, spoilerci un po', che musica, dove andate su quelle frequenze?
2: Siamo ancora in fase di studio, quindi ci sarà una bella scelta musicale, un Latin Lover. Partiamo con Soulful House, sempre stile newyorkese, e a salire, insomma, ecco, Deep House, ci sarà un po' di tutto, quindi da non perdere assolutamente, anche perché, insomma, dobbiamo riempire 4 ore durante la nostra serata del DJ set.
0: Ricorda anche l'appuntamento con te su Radio Punto Zero, invece, quindi se avete ascoltare Mr. Jake.
2: Vi ricordo gli appuntamenti al sabato alle ore 14 con 101 Selection, la classifica Deep Soulful and Afro House, e poi ancora ripetiamo la domenica sera alle ore 20 e il doppio appuntamento è lunedì alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio Punto Zero.
1: La miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: Vabbè, se fate così, allora non è che volete il regalo.
1: Ho riguadagnato i 5.
0: Non è che voi volete cavatappi, giusto? Voi volete già cavatappi, anche perché Elisa è rossa, vedi, c'ha già la maglietta, il pezzo già cavatappi. Tu Mr. Jake hai qualcosa? Guarda, io vedo il portachiavi, ce l'hai in tasca.
2: No, quella,
0: sì.
2: Quella è pancetta, quella no, che
0: no,
2: esce,
0: no,
2: non è,
0: no, è rosso. Anche a lui diamo subito il cavatappi, tutti e due gli diamo il cavatappi. Allora, intanto che è la nostra Elisa, tu sei lì, io direi che adesso tu dovresti provare a fermare qualcuno. Cioè, adesso io mentre parlo, tu prendi. Cioè, no, logicamente, fai a te, fai la domanda che io non ti dico. No, io ti dico, fai la domanda a chi vuoi, proprio a chi vuoi. Guarda, io ti direi di farlo a una persona che lo vedi davanti lì, cioè quella persona che ha il giubbotto nero col marchio Radio Punto Zero con l'adesivo in mano. Potresti lui fargli una domanda? Prova a fargli a lui una domanda qualsiasi, fai tu, perché vedi come gli altri vanno lontano, si allontanano, tu vai lì e fagli la domanda.
1: Ok.
0: Fagli la domanda, vai.
1: Allora,
0: vai.
1: Facciamo una domanda.
0: Tanto non morde, forse.
1: Quindi quando si trova in macchina, che radio ascolta, che canale mette?
3: Io? Dipende dalla zona, se sono a Trieste c'ho il 101.100 e il 101.5, se sono a Udine metto il 101.3, poi se sono a Pordenone 101.3, se sono a Venezia 101.3, se sono a Treviso 101.3, poi se no andiamo a Treviso 90.700, ah che bello, oppure abbiamo la frequenza nuova di Lignano, che bella,
0: E poi abbiamo 7. il DAB. Dimentichiamo il DAB?
3: Sì, certo, il DAB in macchina è fantastico, sta andando veramente bene, anche se noi siamo, continuiamo a essere dei puristi, è un po' come il vinile e il CD, no? Se sono gli amanti del CD, gli amanti del vinile, l'FM è il vinile e il DAB è il CD. CD, beh, insomma, ormai il CD non esiste più, MP3, dai, diciamo, no?
1: Bene, bene, grazie.
0: Brava.
3: Sono preparato? Sono preparato?
0: Brava, sì. Andiamo, regaliamo il cavatappi, brava. Cavatappi. Allora, noi ci fermiamo un attimo a pubblicità e poi torniamo sempre qui a Radio Punto Zero.
4: Barcolana 58, presented by Generali.
5: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
6: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
5: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
6: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
5: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
8: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
9: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che, secondo il sindaco Igor Gabrovets, è il comune più figo del mondo.
10: La Luna è più vicina che mai. Scopri la Luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
6: Sei su Radio Punto Zero. Stati ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
11: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo!
12: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana, dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
2: Rieci qua in diretta. Allora, noi abbiamo messo alla prova la nostra Elisa, perché se non riuscirà alla prova non farà più il suo programma il martedì.
3: Sì, ma è molto divertente perché appena mi avvicino alle persone abbassano lo sguardo e accelerano.
2: E lì c'è il trucco. Guarda che io l'ho fatto anch'io e lì c'è il trucco.
3: Ecco, guarda, mi confermano. Beh, da lontano.
2: Ma no, adesso vai a rincorrere, adesso dovresti rincorrere e dirle adesso vieni qua. Guarda, dove andate?
3: Posso intervistare i carabinieri?
2: Sì, che se possono parlare.
3: Se ne sono andati anche loro!
2: Non ci credo.
3: Ti hanno
2: sentito? No! Ma come? Ma non
3: questo è il modo migliore per non far passare nessuno di qua.
2: No, secondo me adesso se tu non dici niente, adesso con calma, adesso tu ti rilassi, provi a vedere una persona che sta camminando. Girano, guarda, ti stanno schivando tutti. Cioè, ti stanno proprio schivando. Cioè, com'è Elisa? Com'è sta storia? Cioè, tu sembri un po' la Marcuzzi degli anni che faceva il programma, che non mi ricordo se si chiamava Colpo di Fulmine, una roba così, che andava in giro per città, è venuta anche a Trieste, a Gorizia, dove lei girava per città e faceva tipo incontrare persone, una cosa così era.
3: Vediamo.
2: Vabbè, intanto oggi chi vuoi fermare? Bambini? Anche il bambino fa la retro, guarda, anche il bambino che mi è a retro. Allora, intanto che aspettiamo
3: che qualcuno passi.
2: Sì, anche perché sai che sei a rischio, rischiando. Mancano pochi minuti perché poi arriverà il nostro Falcone e tu sarai esonerata. Adesso, se riesci, vediamo se riesce a bloccare questa ragazza. Vediamo se esce. Posso
3: fare qualche domandina?
2: Dai. Vediamo, sì, fagli fare la domanda.
3: Di Trieste?
4: Sì.
3: Okay. È la prima volta che insomma ti piace la Barcolana, questo periodo, cosa ne pensi?
4: Sono 6 anni che faccio la Barcolana, come ha detto la sicurezza, quindi.
3: Ok.
2: Chiedi se è cattiva.
3: E in questi anni hai visto dei cambiamenti?
4: Sì, sicuramente, molta più gente, più divertimento, musica, quindi ci sta.
2: Senti, ma lei che guardia, dili, ma è cattiva? È quella cattiva o quella buona? Cioè, sai che se il poliziotto è cattivo è quello buono. Lei qual è?
4: Cattiva.
2: Vedi che c'è anche l'amico che la inquadra. Allora, ridillo, allora tu sei la poliziotta?
4: Cattiva.
2: Perché, ecco, guarda, sembra di essere tipo nei film, nei reel, guarda, ti stanno già schedando. Fagli le domande che vuoi, fai a lui ancora una domanda, fai tu.
3: Che zona stai? Così appunto sappiamo quelle zone evitare.
4: In ogni dove, guarda, in qualsiasi evento.
2: In ogni dove, in ogni dove. Mamma mia, ma siete ecco, bravo. Allora, intanto, dato che abbiamo parlato, guarda, neanche un secondo fa, Elisa, guarda, ce l'hai qua, grazie mille. Grazie. L'abbiamo raggiunta, guarda, ce l'hai, prego, può andare vicino, perché parlavamo prima della nuova frequenza di Linagno Sabbadoro. Cioè, abbiamo parlato proprio neanche un minuto e mezzo fa, abbiamo detto nuova frequenza Linagno Sabbadoro, Radio.0, e infatti abbiamo con noi qua proprio il sindaco di Lignano, Laura Giorgi. Benvenuta.
5: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, intanto, come sta andando? Non è la sua prima volta qua a Barcolana.
5: No, però oggi è un'occasione speciale perché sono venuta qui a Trieste in occasione, sono stata invitata per i 50 anni del terremoto, perché la Barcolana ha dedicato uno spazio ed erano presenti il sindaco del comune di del Friuli, e il sindaco di Grado e di Lignano in rappresentanza Gemona chiaramente dei comuni terremotati, e Lignano e Grado a simboleggiare la solidarietà e l'accoglienza che ci fu in quell'occasione da parte dei comuni costieri della regione Friuli Venezia Giulia.
2: Ma dato che insomma siamo giunti qua in questo contesto dove Lignano ha fatto anche la grande parte durante anche il terremoto, perché anche quello ricordiamo che tutta la regione Friuli Venezia Giulia si è attivata negli anni anche dove non c'erano tutte le tecnologie di oggi, e quindi si è attivata veramente una grande filiera. Le faccio una domanda, insomma, possiamo tirare un po' i conti anche dell'estate 2026 di Lignano, perché insomma a ottobre, anche se in realtà prima abbiamo parlato con Sergio Nordio dell'ARPA e ha detto che l'acqua è ancora calda, ha detto guarda l'acqua è ancora calda, quindi non è detto che qualcuno sia ancora caparbio di andare in spiaggia.
5: Ma qualche austriaco di sicuro. Abbiamo chiuso la stagione balneare domenica scorsa, perché l'ordinanza di balneazione arrivava fino a domenica 20 settembre. È stato il risultato dell'estate 2026 sicuramente positivo sotto tutti i punti di vista. Se vogliamo fare dei ragionamenti in termini di presenza, e queste segnano un segno più. Se vogliamo fare un ragionamento anche in termini di andamento turistico, possiamo sicuramente trarre delle considerazioni diverse, perché vediamo che l'andamento turistico sta cambiando negli ultimi anni, anche quest'anno soprattutto influenzato anche dalle variazioni, dall'andamento economico, certo, globale, quindi dagli eventi poco fortunati e poco belli che ci sono, insomma, nel mondo. Però il turista non ha rinunciato alla vacanza, questo è il dato principale. Magari ha fatto delle economie ha acquistato meno, insomma, ha eliminato un po' le spese superflue, ma sicuramente non ha rinunciato alla vacanza anche con la propria famiglia.
2: Allora, io metto una canzone così la faccio entrare nel box un attimo, perché adesso farla entrare, se no cominciava fischiava, siamo in diretta. Perché io volevo parlare ancora, rubarle un paio di minuti per discorso proprio 2027, perché tante volte noi parliamo che è lontana, ma non è molto lontana, perché purtroppo per la stagione nuova bisogna già cominciare a lavorare adesso, cioè una volta chiusa una già si incomincia a lavorare.
5: L'anno non è finito comunque,
2: esatto,
5: noi abbiamo
2: la stagione.
5: La stagione invernale, che esatto, è il Natale, Lignano Natale,
2: però si
5: da
2: prepara
5: mare,
2: già per...
5: Siamo già quasi pronti, vorrei dire.
2: Allora facciamo così, per spogliarvi un po', rimanete un secondo, noi torniamo subito qui con proprio con la sindaco di Lignano, tra poco.
1: Punto Zero FM. Zero FM. Zero FM.
0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Rigoci sempre in diretta, sempre siamo qui sulle rive di Trieste, Barcolana 2026, anzi 58esima edizione, se vogliamo anche dirla così. Siamo sempre col sindaco di Lignano, che ci siamo lasciati dove abbiamo detto che è finita stagione balneare, però effettivamente poi Lignano avete anche il discorso natalizio, tutti gli eventi collaterali fino a fine anno, però a me piace anche dire che si lavora anche per la stagione nuova balneare 2027. Insomma, tra poco quanto manca per la terrazza mare, si può dire, possiamo dire c'è ancora qualche cosa,
2: ma l'auspicio è quello di poter aprire in occasione del Natale, quell'ambizione, poi insomma vediamo con la regione se questo sarà effettivamente possibile.
1: Comunque chi è stato quest'estate a Lignano poteva già curiosare, poteva vedere, ha visto anche una struttura, anche insomma
2: è già camminata la sera,
1: esatto,
2: quindi è veramente l'effetto è splendido.
1: Sì. Chi camminava ha già capito come lo vedremo in futuro. Domanda che mi parlavo prima, stagione un po' particolare, nel senso dove volevo chiedere, abbiamo detto che molti hanno cominciato, non so, guardano il portafoglio, cambiano il tipo di turismo, però effettivamente cambia anche che la durata di chi va, chi viene a Lignano non è più, una volta si andava solo, non so, per esempio in Città di Mare era solo il periodo estivo, oggi invece va 365 giorni all'anno, va continuamente. Questa è una cosa che molto brava anche lei a gestirla, perché non è facile.
2: Guardi, abbiamo parlato tanto in termini di destagionalizzazione, io amo dire creare stagioni, nuove stagioni o diverse dall'estate, e questo è stato possibile grazie a molti eventi, molte manifestazioni anche nei mesi cuscinetto, certo, rispetto all'estate, tant'è che quest'anno abbiamo iniziato col mese di marzo e nei fine settimana è stato un continuo, il mese di maggio poi abbiamo avuto anche il raduno nazionale dei bersaglieri, ci sono stati, c'è la Biker Fest, i grandi concerti, gli eventi, per cui ci sono stati tutta una serie di eventi prima proprio dell'inizio della stagione estiva vera e propria, che hanno portato affluenze importanti. Stessa cosa abbiamo fatto a fine stagione, il mese di settembre è stato, ogni fine settimana è stato estremamente ricco di eventi, non da ultimo abbiamo avuto anche la Sandy Wheels, che è un evento ciclistico, perché puntiamo anche sul turismo a due ruote della biciclette, e abbiamo da questo punto di vista,
1: lo confermo perché io ho fatto spesso volentieri, mi sono fatto Trieste Lignano in nave, cioè quindi ho preso col traghetto Delfino Verde, bellissimo perché ti rilassi, cioè non c'è stress, no. Ti metti lì e ho visto tantissima gente,
2: la bellezza di questa tipologia turistica è che mette in contatto tutto l'entroterra, dà la possibilità di conoscere, di vedere tutto il territorio friulano e le sue bellezze.
1: Ho visto tantissimi proprio da Grado salire da Trieste e arrivare fino a Lignano proprio con la bicicletta, per poi andare a scoprire
2: tutti i
1: territori, e quindi
2: ci poniamo come punto d'arrivo e di partenza alla scoperta di tutti i territori

0: importanti, con numeri importantissimi, dove insomma dal Jova Beach Party a Ultimo a tutti i cantanti insomma internazionali che ormai spopolano e li vediamo spesso volentieri, li vediamo in giro per il mondo o comunque in giro per l'Italia, li abbiamo visti qui a Lignano Sabbia d'Oro. Insomma anche lì tanto di cappello, perché il prossimo anno c'è già, insomma date la mano, avete
1: Laura
0: già...
1: Pausini è Ultimo.
0: Sono due nomi mica da poco.
1: Beh, per il prossimo anno sì, anche perché anche Laura Pausini negli stadi ritorna, ecco, quindi è un tour estremamente importante. E abbiamo anche eventi sportivi che abbiamo incrementato dai più piccoli ai più grandi. Abbiamo ospitato l'anno scorso il trofeo CONI, quest'anno gli Special Olympics.
0: Gli atleti, sì, sì,
1: che sono atletica. Eventi che portano veramente da tutta Europa.
0: A me fanno impazzire i giamaicani, che li becco sempre.
1: Quello è il meeting internazionale di atletica.
0: Anche vengono i giamaicani a farsi allenamento, quelli che vanno col Bob, e mi fanno impazzire. Che sono a Lignano, li ho scoperti sotto in un albergo a Lignano. Bob, e poi sono venuti loro e faccio questo Bob.
1: Sono affezionati oramai
0: ma da anni. Sì, bellissimo,
1: sì, è vero.
0: Con Scaini che era.
1: Il prossimo anno abbiamo. Abbiamo layoff, che sono i giochi olimpici europei under 18.
0: Però.
1: Che porteranno oltre 4.000 atleti e un giro con allenatori, famiglie e tutto ciò che ci sta dietro di oltre 10.000 persone. E siamo l'unica città ad ospitarli per la seconda volta, perché la prima volta è stata nel 2005 e adesso sarà nel 2027. È in fase di realizzazione l'ampliamento della pista di atletica, che da 6 corsie passa a 8, e questo ci permetterà domani di avere veramente manifestazioni di caratura mondiale in termini di atletica.
0: Io devo dire la verità, ho avuto anche bei commenti dalle persone che sono state dei concerti, quando si parla di 30.000 persone, che hanno detto tanto di cappello, che quando sono usciti hanno avuto una bella fluidità. Logicamente sono sempre 30.000, adesso non è che adesso uno 30.000, vado in macchina, esco in 10 minuti, però bello. Ha detto no, una cosa stress, una cosa da ansia, ma anche lì bravi, perché per l'urbanistica non è mica poco.
1: Ecco,
0: insomma,
1: io ringrazio per questa osservazione, perché colgo l'occasione per ringraziare, perché è vero, Lignano offre tante cose, ma dietro c'è una macchina importante che lavora, ci sono sicuramente le autorità, ci sono i tavoli di sicurezza, il prefetto che coordina, per cui c'è un grande lavoro di squadra, c'è anche tanto volontariato, le associazioni che si mettono a disposizione, quindi... c'è veramente una macchina importante dietro, che permette poi di avere anche risultati di questo tipo anche in termini viabilistici.
0: Io confermo, io sono da 3-4 anni che non uso più la macchina, un po' per decisione mia, e vengo o con i mezzi oppure anche col treno e autobus. C'è il treno e l'autobus da Tisana, la Tisana c'è l'autobus che esce dopo 10 minuti, ti porta in centro a Lignano senza nessun problema, e anche lì grande, dico la verità, grande comodità. Però spesso volentieri vengo anche con amici, e io mi ricordo quando ero ragazzo che veniva a Lignano e il problema era parcheggio. Dove parcheggio? Oggi io vado, ho sempre trovato, cioè hanno sempre trovato, i miei amici, non c'è mai stato un grande problema. Uno, perché avete fatto tutta la struttura, però proprio si percepisce che c'è stato un lavoro, grande lavoro,
1: c'è
0: anche
1: un
0: di
1: lavoro
0: comunicazione,
1: organizzativo,
0: no?
1: Importante.
0: Anche perché
1: dietro.
0: Forse una volta era solo diluita lì, oggi si è spalmata su tutta la parte, non solo, perché spesso volentieri parliamo di Lignano Sabbia d'Oro, in realtà Lignano è tutta la parte, perché non dimentichiamo le tre.
1: Lignano Sabbia d'Oro è il comune,
0: sì, esatto.
1: Poi c'è la realtà di Sabbia d'Oro, che è la punta
0: però
1: estrema.
0: Però le persone leggono sempre così, invece
1: Pineta,
0: in realtà, esatto,
1: Riviera.
0: Invece in realtà oggi si spalma su Pineta e Riviera, quindi se voi andate in Pineta o Riviera, è quello il bello, è spalmato su tutte e tre le fronti, no? Invece una volta era proprio un po' direzionato solo in quella parte lì. Questa è una nota che insomma voglio dare, dato che io ci vivo e vengo spesso in estate, mi piace anche proprio per i mezzi, perché mi tranquillizza, mi piace staccare quelle due ore, sono molto contento. Una spoiler per 2027, c'è qualcosa che bolle in pentola, si può dire?
1: 2027 abbiamo già detto in termini di concerti.
0: Sì, no, dico anche come comune, cose, cambiamento, qualche roba che state pensando, che non volete ancora dire, che c'è qualcosa che state così.
1: Stiamo tentando di aprire. Di aprire una strada anche alla cultura e a degli eventi culturali di livello superiore rispetto a quello internazionale, ecco, rispetto a quello. Però su questo stiamo lavorando ancora.
0: Okay, non spoileriamo troppo. Vabbè, tra poco ci saranno i presepi, insomma, ci saranno di
1: tutto.
0: No,
1: Natale, Lignano da Mare è il prossimo evento importante. Adesso, al di là della stagione.
0: Che per chi non ha visto, io consiglio. Per chi non ha mai visto, se volete vedere i presepi di sabbia, vi consiglio. di fare un giro una domenica.

0: con famiglia, in settimana, come è riuscita.
1: Però anche lì ci sono eventi nei pomeriggi, nelle settimane, nel fine settimana, c'è tutto un contorno attorno al presepe che è stato il punto di partenza, ma c'è tutto un contorno che è stato costruito e che abbraccia tutta la città e anno dopo anno lo ampliamo. C'è una pista di pattinaggio sul ghiaccio che quest'anno verrà ampliata anche, insomma ci sono anche altre novità.
0: Mi piace. Allora, per chiuderla qui, io volevo invece chiederle chi vuole ringraziare, perché so che tante volte non si riesce mai a ringraziare tutti, però se ha qualcosa, vorrebbe ringraziare qualcuno particolare, anche chi insomma l'aiuta, chi la supporta.
1: No, io ringraziamento sicuramente all'amministrazione che mi supporta e a tutti i dipendenti comunali, ma l'ho detto prima, il mio ringraziamento più grande va alla città di Lignano Sabbiadoro, perché io oggi sono qui a Trieste, perciò che la città di Lignano Sabbiadoro, e dico proprio la città perché sia gli amministratori che i cittadini hanno fatto 50 anni fa, che è stata una delle pagine più belle che Lignano abbia mai scritto, perché ha aperto proprio le proprie case, i propri alberghi, senza bisogno di autorizzazioni, l'hanno fatto proprio col cuore a una parte del Friuli che è stata gravemente colpita da un evento catastrofico. E sono state allestite scuole, sono stati accolti come a casa loro, e credo che, ecco, per cui il grazie va alla città, una città che da lì ha poi costruito tutto quello che da 50 anni fa oggi Lignano è, ed è cambiata veramente tanto.
0: Sindaco, grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie, voi rimanete sempre collegati con Radio.0. Tra pochissimo arriva il nostro Falcone. Intanto adesso subito partiamo un po' di pubblicità e poi torniamo.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni, inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
3: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
4: Sei su Radio.0, state ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
5: Aria di festa, e Radio.0 ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio.0 da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio.0 da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio.0, la radio dei grandi eventi.
6: Caldo, afa, notti insonni, basta!
7: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
8: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
9: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
9: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
10: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
11: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
12: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Rieccoci in diretta, siamo col sindaco di Gimone del Friuli, Roberto Revelante. Intanto benvenuto, come stai?
2: Molto bene, grazie per l'occasione, un saluto a tutti voi.
1: Allora, intanto te lo dico che il sindaco di Lignano è stato molto contenta proprio dei 50 anni, insomma, del ricordo del terremoto, è stata molto contenta la sua cittadina di come si è comportata 50 anni fa. So che oggi avete avuto l'incontro prima, no? Cos'era, poco prima. Ecco, adesso logicamente parliamo di qualcosa di 50 anni fa, molti giovani, non lo so neanche, forse molto spesso, anche se lo comunichiamo a destra manca, ma non è detto che poi lo sappiano, purtroppo sono molte cose che non vengono ricordate o vengono bypassate, però è un pezzo della nostra storia del Friulenza Giulia dove, tra virgolette, nell'epoca del non social e della non comunicazione veloce, comunque si è attivata un qualcosa di molto rapido, cioè c'è stato veramente un meccanismo dove la regione quasi si è come stretta velocemente e ha cercato di subito aiutare, insomma, in quel momento. Oggi, dopo 50 anni, si sente ancora questa cosa qui, no? Forse noi abbiamo anche ancora quella filiera molto forte. Tu, come sindaco di Gemona, logicamente parleremo anche degli eventi che fate, che insomma sono state sempre avanti, ricordiamo, così, però questi 50 anni, come li hai vissuti, anche per chi ancora li ricorda e chi li ha vissuti veramente in quel momento lì?
2: Beh, innanzitutto anche questa è stata l'occasione qui a Trieste, in occasione della Barcolana, di ricordare quella che è stata la straordinaria solidarietà che il popolo friulano ricevette allora, e quindi la ricostruzione è stata fatta grazie all'aiuto di tutti, di tanti a livello nazionale ed internazionale. Veramente è stato un aiuto corale, e credo che le comunità sanno reagire soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, e quella è stata forse la dimostrazione più importante, perché se pensiamo al di là di quelle che sono state le guerre negli anni precedenti, le grandi guerre, credo che il terremoto è stata l'esperienza terribile del Friulenza Giulia, del Friuli in particolare, perché quella è stata l'area toccata, però l'intera regione si è unita, e prima eravamo proprio assieme al sindaco di Lignano e di Grado per ricordare l'ospitalità ricevuta proprio all'indomani delle scosse di settembre, perché quelle sono state determinanti per cambiare anche il ragionamento sulla ricostruzione. Si era già iniziato a ristrutturare le case dopo il sisma del 6 di maggio del 76, però le due scosse successive, quelle di settembre, hanno compromesso anche le parti già deteriorate del terremoto di maggio, e allora si decise che bisognava intervenire in maniera diversa, più radicale, trasferire le persone, le comunità nel litorale, e c'è da dire che è stata una scelta vincente, perché quella ovviamente ha consentito di attrezzare i nostri territori con quelle che sono poi diventate le case di moduli prefabbricati, che sono stati costruiti in brevissimo tempo, anzi sembra quasi impossibile pensare a quante abitazioni provvisorie siano state realizzate in così poco tempo, tenendo che conto che l'impegno da parte del commissario straordinario onorevole Zamberletti e del presidente Comelli era quella di concludere tutta questa fase entro il 31 di marzo, data che fu rispettata, e quindi sapendo che poi riniziava la stagione estiva nell'anno successivo, nel 77, tale data fu rispettata, e quindi le comunità rientrarono nei propri territori.
1: Ti chiedo, logicamente Gemona, dopo quel fatto, insomma, è rinata in questi ultimi anni ancora di più, con grandi eventi, grandi momenti, ricordi, che è una città che non si ferma, una città che comunque continuamente voi siete veramente forti, cioè siete bravi a gestirla, non solo a ricordare, cioè non piangersi addosso o non comunque solo a ricordare qualcosa di negativo, ma anche di andare avanti a far vedere che, non so, festa del formaggio, insomma, di andare proprio a costruire qualcosa che negli anni ricordi Gemona come la città che è.
2: Ma crediamo di una grande lezione che ci è stata data anche alle generazioni che sono arrivate dopo, rispetto alla lungimiranza che la politica ebbe allora, era quella sì di ricostruire i territori, ma pensare anche allo sviluppo successivo, tant'è vero che nacque da quell'esperienza per volontà popolare l'Università degli Studi di Udine, furono realizzate prolungamento dell'autostrada, raddoppio della ferrovia, punti di sviluppo industriale, quindi allora una classe politica lungimirante pensò anche a quello che doveva essere il futuro. Noi ci ispiriamo a quell'esperienza, crediamo che anche nei momenti di grande difficoltà che quotidianamente ciascuno di noi può vivere, debba esserci sempre la possibilità di rinascita, e quindi anche questo spirito, questa resilienza ormai è entrata dentro di noi, ma la guardiamo soprattutto come possibilità di costruire qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo per il futuro, per dare una qualità della vita ai nostri abitanti sempre migliore e soprattutto nuove opportunità. È chiaro che Gemona in questi anni ha guardato parecchio lontano, vogliamo continuare a farlo ancora, perché crediamo che un territorio meraviglioso come il nostro, un popolo come il nostro, possa ancora dire tante cose su quello che è soprattutto il futuro.
1: Sindaco, intanto io volevo sapere, Elisa, chi hai lì che stai, povera, stai tarchinando già da mezz'ora, con chi sei?
0: Allora lasciamo che si presenti da sola.
1: Scusami, fatti presentare bene, vai.
3: Sono Sovena Mizza, presidente dell'immaginario scientifico.
1: Ecco, cioè tu ci sei beccata così, subito, cioè niente po' di meno che. Allora, fagli una domanda, dai, fai una domanda intanto. Scusa, ce l'hai lì?
0: Raccontaci i prossimi eventi dell'immaginario scientifico.
1: Bravo, vediamo.
3: Vediamo quello che facciamo in occasione di Barcolana, perché ovviamente una festa così grande, così importante, anche noi vogliamo dare il nostro contributo. Quindi tutti i pomeriggi alle 16 proponiamo ai nostri visitatori una visita tutta centrata su quanta scienza sta dietro una barca a vela.
1: Quindi dove vi trovate, così lo diciamo bene?
3: Allora, diciamolo bene, immaginario scientifico, Museo della Scienza, Trieste, Magazzino 26, in Porto Vecchio.
1: Quindi mi raccomando, non potete mancare, intanto grazie mille anche di questa occasione. Allora, noi ci fermiamo un secondo, il sindaco, intanto chi vuole salutare? Vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto, siamo a Trieste, tutta la comunità di Trieste ovviamente, e faccio un ponte con la mia comunità di Gemona ovviamente, perché ci unisce insomma una profonda amicizia, e quindi invito anche tutta la popolazione triestina a venire a trovarci a Gemona proprio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Avremo ancora tante iniziative, così come invito i miei concittadini gemonesi a venire giù a Barcolana.
1: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati, perché tra poco, Elisa, passa il microfono a Falcon, perché Falcon è lì, guardalo, ecco, passiamo il microfono a Falcon, perché Falcon, tu sei pronto?
4: Sì, noi siamo qui prontissimi, anzi siamo anche desiderosi di entrare, visto che ci sono due goccette d'acqua.
1: No, perché voi da bravi velisti, voi l'acqua non vi fa paura, non siete come me, cittadino di città che
4: questo
1: sono un po'
4: è vero,
1: delicato.
4: Però quando siamo attrezzati per affrontarla la pioggia, quando non siamo attrezzati ci dà fastidio.
1: Va bene, allora tra poco ti faccio chiamare. Allora intanto facciamo così, ci fermiamo un secondo e partiamo dopo con a tra poco. Just in
5: time. Radio Orologio.
6: Sono le 18. Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione. Faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Su una spiaggia di Tel Aviv comparse 1200 figure umane che simboleggiano le 1200 vittime. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio, rimarca il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, e la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma, e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce, Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi li sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.

0: giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
3: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village. Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
2: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
6: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: giorno. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: zia Giulia.
1: Signore e signori, il rullo di tamburi, siamo al momento topic, cioè il momento dove, quando si parla di Barcolana, quando si parla di Villaggio, quando si parla di Radio Punto Zero, il nostro Andrea Falcon ci racconterà. Quindi, a te la linea, vai.
2: Grazie Igor. In genere questo momento lo apre Sergio Nordio raccontandoci un po' le previsioni meteo in vista a Barcolana e anche per questi giorni, però... Invece adesso Sergio Nordio è qui, chiedo un attimo di pazientare. Siamo con il presidente della classe Meteor, Davide Sampiero. E la Barcolana lo sappiamo tutti, ormai ci sono tanti eventi, sociale, clima e poi ovviamente anche tante regate. Lo sappiamo, non c'è soltanto la Barcolana di domenica prossima, è una delle tante belle regate che si stanno disputando in questi giorni qui nel Golfo di Trieste. È il campionato italiano classe Meteor. Pensate un po', se siamo alla 58esima edizione della Barcolana, ebbene il campionato italiano della classe Meteor è alla sua 53esima edizione. Buonasera Davide Sampiero.
3: Buonasera, grazie.
2: Allora, subito, dove si sta disputando il campionato italiano classe Meteor?
3: Siamo qua a Trieste, in questo momento siamo a Grignano,
2: sì.
3: la regata le stanno organizzando il Circolo Velico di Barcola e di Grignano insieme, e un'ospitalità stratosferica.
2: Quante barche siete? Tante?
3: Siamo 64 barche iscritte.
2: È un numero eccezionale per un campione italiano di classe?
3: È un numero eccezionale, ma noi siamo abituati a questi numeri.
2: Abbiamo
3: un record molto vicino alle 70 barche e diciamo che negli ultimi 10 anni non siamo mai scesi sotto le 50.
2: Allora, il dato, io continuo invece a dire che è eccezionale che siano 50, 60, 70, è un dato eccezionale perché la classe Meteor è una classe, insomma, tanto non c'è, diciamo che è un monotipo, è un one design, tutte barche rigorosamente uguali, ma è anche una barca che ormai ha una storia abbastanza lunga, quindi non è, sai, di queste barche che vanno di moda, di gran successo adesso, è una classe che quindi tiene negli anni.
3: Classe che tiene negli anni, nasce alla fine degli anni 60, un progetto di Van de Stad, un progetto importante che comunque ha avuto anni di gloria e non ha mai smesso, non ha mai avuto dei cali fisiologici come hanno avuto tante altre classi. Addirittura siamo riusciti con non poco sacrificio a riprendere la produzione delle barche e infatti qua a Barcola, dove c'è l'iscrizione della Barcolana, abbiamo la barca nuova che è uscita quest'anno dal cantiere, è stata battezzata, si chiama Calypso, c'è una storia dietro importante di una rinascita del cantiere, della nuova serie delle barche. E quindi niente, sta andando tutto alla grande, manca un po' di vento, però domani mi sa che arriva, forse ne arriverà anche un po' troppo.
2: No, quindi hai detto una cosa importante, non è la classica classe come ce ne sono tante, dove però la gente che ha una lunga storia, dove la gente ormai insomma si deve adattare un po' comprando i modelli vecchi. E poi nascono pure quelle leggende che il modello vecchio va meglio di quelli nuovi. No, voi come classe continuate addirittura a varare e costruire nuovi modelli. Questo è un dato molto importante.
3: Ma assolutamente sì, l'abbiamo voluto fortemente, e considera che in Italia la classe è una classe prettamente italiana, poi c'è qualche barca fuori ma è prettamente italiana, considera che ci sono più di 1000 barche sul territorio nazionale.
2: Accidenti. Ora andiamo a bomba sulla cronaca. Allora, le regate sono iniziate ieri. Parliamo adesso solo del campionato italiano, poi parliamo un attimo anche del resto che fate qui a Trieste. È la prima volta, tanto per cominciare, che fate un campionato italiano a Trieste? Immagino di no.
3: No, credo che sia la terza o la quarta volta. L'ultima volta ero presente anch'io, era il 2016, e mi sembra che sia stato fatto anche nel 2010, parlando di anni recenti. Poi prima non ho memoria io diretta.
2: Certo, allora il programma cosa prevede? Ieri era mercoledì, il campionato italiano fino a quando si disputa? Fino a?
3: Allora, le regate sarebbero martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Quindi abbiamo iniziato ieri. Solo che ieri abbiamo fatto una prova sola, oggi abbiamo fatto un'altra prova sola, adesso stiamo aspettando, domani sono previste 4 prove, non so se riusciremo a farle, e venerdì idem.
2: Va bene, allora vediamo un po' il vento, tra poco Sergio Nordio ci dirà, perché immagino che abbiate fatto una prova ieri e una oggi, ovviamente per mancanza di vento, quello è il motivo. Come sta andando? Tu sei un presidente regatante?
3: Io sono un presidente regattante.
2: Come ti sta andando?
3: Mi sta andando abbastanza bene perché siamo grandi. Ah. C'è il primo che sta andando molto forte, però insomma venderemo cara la pelle, anche perché siamo noi in carica come titolo.
2: Ah, ecco, difendi il titolo, presidente?
3: Sì.
2: Accidenti. Senti, anche in questa classe c'è il classico, non so, dominatore da anni, l'espertone della classe, quello che tutti vogliono battere, ma alla fine vince sempre lui?
3: Guarda, c'è stato un grande timoniere che ha vinto tanti titoli, 27-8, che è Enrico Negri, mm-hmm. conosciutissimo, certo. Nel mondo della vela molto conosciuto, e lui ne ha vinti tanti. Poi c'è Lorenzo Carloia, che è molto molto più giovane e ne ha vinti 3 o 4, e poi ci siamo noi comuni mortali che abbiamo vinto un paio a testa, ma non di più.
2: Attualmente il leader della classifica dopo 2 prove chi è?
3: È Marco Pecorella, che è primo in classifica con merito. Perché
2: da dove arriva lui?
3: Lui arriva dalla flotta del Trasimeno, però credo che originario sia di Napoli.
2: Sì, perché insomma comunque i campioni italiani appunto vengono da tutta Italia. Qui qual è la flotta più numerosa?
3: Allora, la flotta più rappresentata ovviamente è quella di Trieste, perché dove si svolge la regata, certo, insomma, certo. È sempre. Però la flotta più rappresentata è quella di Trieste, ma storicamente la flotta più rappresentata in generale la flotta del Trasimeno.
2: Allora, adesso andiamo un attimo a chiudere, così poi ascoltiamo pure Sergio Nordio. Meteor, voi finite venerdì il campionato, però ogni anno voi qui avete la regata alla notturna e poi qualche folle che vuole buttarsi anche in mezzo alla flotta della Barcolana, giusto?
3: Esatto. Quindi, fra le altre cose, non qualche folle, noi come classe Meteor abbiamo sempre
2: una classifica interna,
3: una classifica nostra, perché noi ci presentiamo con 100 barche, non con 10 o con 20, con 100 barche iscritte. Che poi,
2: com'è possibile questa cosa? Il campione italiano a Trieste con Cicà e poi 100 alla Barcolana?
3: Sì, è possibile, perché comunque vengono iscritte tutta una serie di barche anche che non sono stazzate, che sono un pochino meno competitive. Poi dopo, ovviamente, essendo una barca così piccola, ne arrivano all'arrivo una quarantina, una cinquantina, mm-hmm. perché gli ultimi siamo veramente molto più piccoli, molto più lenti di altre classi. Però ci siamo, ormai è tradizione che veniamo a Trieste. Io sarà 10 anni che vengo.
2: Ti è mai capitato un episodio di vederti partire affiancato che ti fa il pelo un maxi?
3: No, capita regolarmente. non mi è capitato una volta, regolarmente. Io credo che col Meteor sia una delle cose più pericolose che un essere umano possa fare, la Barcolana.
2: Bellissima questa frase. La notturna invece, come tradizione, quando è? Il sabato?
3: La notturna la facciamo sabato alle 16:30 qua sulle rive con tutto il pubblico, che è bellissimo, e si passa proprio rasenti alle rive, come tutte le notturne.
2: Quante barche
3: qua
2: lì più o meno?
3: 30, perché 30. Abbiamo ci hanno dato il limite di sicurezza,
2: ecco.
3: 30.
2: Va bene, allora, Davide San Piero, grazie mille. Passiamo la parola un attimo a Sergio Nordio. Io immagino che tu sarai curioso anche per domani, per il tuo campionato Meteor, come può andare, giusto?
3: Esattamente, ho già chiesto qualcosa, però si slaccia.
2: Allora, sentiamo un po', Sergio Nordio. Sta piovendo, non piove, che succede?
0: Tanto buonasera, bentrovati a tutti. Quindi, situazione, diciamo, molto dinamica, anche che ci fa un po' stare in apprensione per cercare di capire, ovviamente sempre di fare previsioni migliori, no? Quindi abbiamo un peggioramento, questa depressione che sta avvicinandosi, già abbiamo visto i primi effetti che in realtà erano dovuti oggi a una instabilità prefrontale, diciamo, prima che arrivi la depressione vera e propria, che arriverà stanotte. Quindi un peggioramento che c'è, i modelli, anche gli ultimi che ho visto proprio usciti pochi minuti fa, ci danno questo peggioramento nella notte, intorno alle 3, alle 4 della mattina, insomma durante la notte, nella prima mattina, e fino alle 7 circa. Questa è la fase probabilmente più critica, sembrerebbe, della giornata, una fase che porterà piogge anche abbondanti, anche dei temporali, visto il mare molto caldo. Abbiamo visto nei giorni scorsi cosa è successo nel Mediterraneo, diciamo in più occasioni. Quindi il fatto che il mare sia molto caldo e l'atmosfera ci porti, appunto, condizioni di instabilità, può provocare dei temporali, anche se siamo in ottobre. Quindi, possibili questi temporali proprio nelle primissime ore, vento che precede i temporali da sud-est, scirocco, intorno ai 10-15 nodi, però durante l'accadimento del temporale e anche immediatamente dopo, quindi al passaggio del temporale, probabile rotazione a sud-ovest, libeccio. che potrebbe arrivare al largo, non qua sotto costa, 35 nodi, quindi potrebbero esserci delle raffiche anche importanti. Prevista anche onda domani mattina intorno agli 80 centimetri, metro, quindi condizioni della prima parte della mattinata che non saranno proprio gradevoli. Poi c'è una fase relativamente di pausa, anche se ci saranno altri impulsi, altre fasi di instabilità, quindi ancora dei rovesci nelle ore centrali e probabilmente in serata, quindi una giornata disturbata. In prevalenza sarà libeccio, che si alternerà però anche, quindi sbacchettamento da sud-ovest, sud-sud-est il vento, in funzione anche di questi episodi di instabilità. Rimane la depressione anche venerdì, quindi non siamo ancora del tutto fuori. Venerdì mattina possibile ancora delle piogge, dei rovesci, ma comincerà a entrare bora e diciamo che sarà anche piuttosto sostenuta, raffiche anche qua sui 30-35 nodi nelle ore della tarda mattinata di venerdì. Quindi questa è ancora una fase in cui il vento potrebbe essere sostenuto. Dal pomeriggio a venerdì andiamo in attenuazione della bora, resterà comunque presente, è bora moderata, borino anche sabato mattina, però poi il tempo finalmente va migliorando, quindi buone prospettive per sabato e ancora meglio,
1: no spoiler.
0: E ancora meglio per domenica.
1: No spoiler, allora, Andrea, logicamente adesso un attimo penso il microfono un secondo fuori perché... Sì, no, tranquillo, adesso parla, c'è fan club di Falcon, hai chiamato tutti,
2: pagate.
1: Hai pagato tutti quanti, allora ci fermiamo un secondo, torniamo subito qui dopo la pubblicità.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
5: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj cool občina na svetu.
6: 360 FVG, la banca Joe.

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
2: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
3: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
5: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
7: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57ª regata velica Barcolana in collaborazione con
8: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia. Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
9: Sei su Radio Punto Zero. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.

0: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
1: Parto subito io, Igor, mi hai mollato così, tu Rongeri, io sono abituato al tuo vai Falcone, invece mi fai partire così, va bene. Allora, adesso i nostri prossimi ospiti sono due componenti dell'equipaggio di Pegaso, una barca bellissima, perché Pegaso rappresenta, come tante altre barche, ci mancherebbe, proprio la vera filosofia della vela open, dove insomma nelle classifiche open c'è un limite di lunghezza per fare i gruppi, però poi progettazione assolutamente libera, e Pegaso è sempre stata questo ed è ancora questo. Quindi io do il buonasera allo skipper timoniere di Pegaso, Roberto Zambelli, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: E ad Andrea Giovannelli, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora, qui chi studia ingegneria, chi è appassionato di yacht design, intanto io faccio una domanda interlocutoria a Zambelli, però può cominciare a organizzarsi con carta e penna e prendere appunti, perché noi andiamo un pochettino a parlare di quello che non si vede di Pegaso, quello che sott'acqua. Poi parleremo anche del piano velico, perché oggi Giovannelli ti ho sentito un po' commentare l'altezza degli alberi con le altre barche, quindi anche quello che si vede, però c'è una parte molto interessante, quella che si dice in gergo l'opera viva dell'imbarcazione, le appendici. Poi cercheremo di utilizzare un linguaggio il più basico possibile, cosa che a me non è che riesce difficile, però magari a te che sei più dentro usi termini tecnici. Allora Zambelli, cominciamo un attimo, facciamo un passo indietro. Ci siamo incontrati in mare domenica scorsa al termine del trofeo Bernetti. Lì per lì ancora non avevamo capito come vi eravate classificati. Mi sembra che Pegaso, no, sia andata parecchio bene. Lo vuoi dire tu come siete andati?
2: Sì, diciamo che nonostante le difficoltà del percorso, i salti di vento, siamo riusciti ad arrivare sesti overall e primi nella categoria maxi, quindi siamo molto soddisfatti per la prestazione.
1: Come mai difficoltà, insomma? Perché a me, vabbè, io abbiamo raccontato anche molto il duello tra Prosecco, Doc Shockwave 3 e Arca, che io l'ho detto, limitatamente alle prime due imbarcazioni, è stata forse il trofeo Bernetti più bello degli ultimi 10 anni, perché e poi ha avuto anche un vincitore non scontato e non il solito, non ce ne vorrà qui Furio Benussi, che è proprio nostro vicino di casa qui sulle rive da dove trasmettiamo. Però a parte quello è stata un'edizione bellissima, tu mi confermi, quindi cos'è stato un po' più difficile degli altri anni? Dimmi un po'.
2: Beh, insomma, diciamo che anche gli scorsi anni non è che sia stato sempre facilissimo, proprio per questi salti di vento, dove a un certo momento se ti trovi con la barca dentro una bonaccia c'è poco da fare, magari hai un'altra barca che sta a 200 metri da te e che ha dei refoli e riesce ad andare bene. Io sono stato molto contento che abbia vinto Prosecco.
1: Diciamolo, vai.
2: Diciamolo, perché insomma queste ovazioni sempre per Arca eccetera eccetera a un certo momento hanno anche un po',
1: sì,
2: diciamo, stufato, ecco.
1: Come in tutti
2: non
1: gli sport,
2: non me ne voglia Arca,
1: ma no,
2: però
1: ma questa è una cosa di tutti gli sport, no? Certo. Cioè chi vince sempre, dopo un po' la gente vuole vedere qualcosa,
2: altre
1: di
2: cose, e vinca anche qualcun altro.
1: Certo,
2: insomma,
1: nulla di personale.
2: No, ci mancherebbe altro, nulla di personale. Anche se qualcosa di personale.
1: Voglio, ma lo sai, posso dirti? Ma a me chi me lo dice di stemperare? Stai parlando te, ma a me che me ne importa?
2: Pure,
1: ma perché devo fare l'avvocato? Ma che, anzi, se ne vuoi parlare male, parla.
2: Lasciami,
1: male.
2: No, io voglio parlare male di nessuno.
1: Ma che me ne importa a me?
2: E qua mi taccio.
1: No, va bene, quindi sei contento e tutto quanto. Allora, Pegaso, ripeto, per me è sempre un bel vedere, perché insomma oggi stiamo qui a raccontare la barcolana e tutto quanto, però lo posso dire, insomma, nella mia, diciamo, carriera così lavorativa, insomma, le varie Rimini, Corfù, Rimini, tutto quel movimento adriatico open che era molto molto molto vivo, insomma, Pegaso era ed è, per fortuna, per questo mi fa piacere vederla, è ancora una barca protagonista. Nella intervista finale avete parlato di alcuni dettagli, io pensavo di Pegaso di ormai sapere abbastanza tutto, perché vi abbiamo anche ospitato negli anni passati per raccontare questa barca. Avete parlato del dell'ala attaccata alla chiglia, io tra me e me ho detto: ma cavolo, ma quindi allora aspetta un attimo, c'è un pezzo in più. E oggi, quando ho incontrato in banchina Andrea Giovannelli, appunto, se vuoi passare il microfono, ho detto: ma voi quindi avete un'ala dentro sotto? E Giovannelli fa: sì, ma non è una cosa nuova. Ho detto: no, vabbè, allora aspetta un attimo, se non ho capito io, mai non hanno capito altri, raccontiamo un pochettino cosa c'è questo Pegaso. Allora, un timone, ovviamente
3: sì.
1: Timoni Canard ci sono?
3: No, non ha Canard, perché è proprio lì l'innovazione.
1: Come?
3: È proprio lì,
1: allora, i Canard sarebbero delle derive di prua, però vabbè,
3: non le abbiamo. Allora, cosa succede? Abbiamo una deriva basculante
1: che significa che fa pendolo. Voi immaginate la barca e sotto c'è una basculante, significa che questa deriva, il piano di deriva, può dondolare, diciamo, da destra a sinistra, a seconda di come
3: sì conviene. Non è che dondola, lo piazzi tu dove vuoi, dove è meglio, sì, per raddrizzare,
1: no, non
3: la
1: è libero,
3: barca.
1: No, sì, sì, ce l'ha, sì, anche arca per dire,
3: esatto, cioè, adesso sì, è abbastanza in uso, ma all'epoca, sì, eravamo tra le prime barca da verlo, era
1: certo,
3: diciamo un po' su alcuni maxi e sugli Moca 70 dell'epoca. Poi noi cosa abbiamo fatto? Quando c'è stato questo refitting a cura di Davide Tagliapietra, che ha avuto poi grande esperienza in Coppa America, ancora adesso ci lavora, tutto nacque, piccolo aneddoto, di ritorno da una barcolana con l'armatore Boccolini, e si parlava di questa cosa: perché non si usano le appendici mobili che si usano nell'aeronautica anche sulle barche? Perché sulle barche siamo rimasti un po' indietro? Allora lì poi la barca aveva bisogno di alcuni lavori all'albero e alla deriva, e allora l'armatore chiamò questo progettista Davide Tagliapietra, che fece questo lavoro in base a un po' di schizzi e decondivise, e fece un lavoro, devo dire, grandioso, che ha reso la barca un po' complessa da gestire dal punto di vista, appunto, economico, tant'è che io a bordo, che facevo prua, albero, drizze, tailer a seconda, mi sono ritrovato a fare il sistemista di bordo.
1: Ecco, il sistemista.
3: Esatto. Allora, spiego un po' come funziona. Non abbiamo un'ala, ne abbiamo due, in realtà. Immaginatevi un po' il foil che hanno in Coppa America adesso. Quindi questa deriva, loro ne hanno due, con queste due ali che normalmente sono a T, quindi sì, sono parallele al mare, che riescono a sollevare la barca. Nel nostro caso non sollevano completamente la barca, ma di poppa queste due ali possono essere regolate per dare una lift, quindi una forza positiva, una portanza, sì, che toglie dislocamento alla barca e facilita la planata.
1: È come l'ala dell'aeroplano, che invece dei flusso arioso, diciamo, c'ha il flusso dell'acqua.
3: Dell'acqua, esatto, sì, che avendo una densità di 1000 volte quella dell'aria, sì, su per giù basta un'ala molto molto più piccola per, giusto, avere un effetto, okay, importantissimo. Ma qual è l'altra cosa che fa differire un po' Pegaso da tutte le altre barche? L'idea era quella di sostituire i canard, quindi appunto queste altre derive che tu metti a bagno quando, sì, fai bolina soprattutto, o quando sei comunque in poppi, in andatura un po' più, che tenti di stringere il vento, e la barca tenderebbe ad andare di lato, non, sì, ad andare dritta dove tu, quindi sì, a scarrocciare. Esatto. I canard hanno il pregio che sono molto semplici da usare, lo tiri giù e lo tiri su, certo, ma hanno una forma fissa, e poche barche, come era ad esempio Alfa Romeo dei tempi, aveva un canard solo che poteva essere regolato un po' come un timone. Mm-hmm. Noi questi li abbiamo messi sul buco, sono molto più piccoli, più sottili, quindi quando sono neutri danno un attrito molto inferiore rispetto a un canard, ma possono essere regolati, e quindi in base alla velocità gli puoi dare angoli diversi, quindi tu controlli sia il lift che ti danno per portarti sopra a vento, sia limiti il più possibile il drag, quindi l'attrito che ti fanno.
1: Perfetto.
3: E quindi rallentano la barca il meno possibile dandogli il più alto lift, quindi facendola scarrocciare il meno possibile.
1: Ora, tutto questo, tu hai detto sistemista, sei
3: diciamo sistemista.
1: Tutto questo sbandare la chiglia, regolare, diciamo, i flap, li possiamo chiamare,
3: sì,
1: del foil e tutto quanto, come avviene? Idraulicamente, meccanicamente, con i winch?
3: Sì, avviene idraulicamente. Abbiamo a bordo sia un bel pacco batterie, che non ti fa le virate complete se non molto lentamente, quindi magari legate lunghe puoi fare degli aggiustamenti, ma legate come questo utilizziamo il motore e o il generatore della barca. La barca ha anche un generatore o un motore, e ha una serie di ridondanze, in maniera tale che se ti si rompe una pompa, non funziona una batteria, tu puoi sempre, diciamo, tornare a casa o gestire la regata. Quindi noi abbiamo diversi sistemi per muovere tutto questo, e tutto questo è gestito da chi assiste il timoniere, appunto il sistemista, nelle varie andature, sì, regola queste appendici sulla base di dei parametri che stiamo tuttora ottimizzando, perché è un sistema che ha tanti gradi di libertà e che bisogna ottimizzare per aumentare le performance della barca.
1: Allora, e qui infatti la domanda a Roberto Zambelli è questa: cioè, allora, uno, un timoniere, no, già deve tenere d'occhio il piano velico, che, perché anche quello è un'ala, poi il piano velico è un'ala che per performare devi stare attento, sappiamo, i filetti sul fiocco per guardare la randa, cioè, e per tenere. In più abbiamo tutta una serie di movimentazioni che sono la basculante, il foil, il flap. Come si fa a non andare fuori di testa? Cioè, praticamente quando no, tante regolazioni, e poi come fa? Cioè, a un certo punto uno si perde, o no? Dimmelo te.
2: Allora, guarda, noi siamo talmente ben organizzati che c'è una sintonia perfetta tra il timoniere, il tattico e il sistemista. Tutte queste manovre devono essere fatte nel modo migliore. Allora, il tattico stabilisce intanto la rotta, dove c'è, certo, più vento, e certo, tutto quello che deve fare il tattico. In base all'andatura che tu fai, in base a quanto vento c'è, se sei di Bolina, se sei al Lasco o al Gran Lasco, quello che è, il tattico naturalmente ti dice di quanti gradi la canting keel deve essere spostata, uh-huh, per compensare lo sbandamento, ovviamente, no? Perché raddrizzando la barca
1: sì,
2: va di più,
1: sì,
2: esatto. Questo e contemporaneamente il timoniere deve stare attento, perché nel momento in cui tu fai queste manovre la barca deve continuare ad andare,
1: esatto,
2: il più velocemente possibile nella direzione giusta, e quindi continui aggiustamenti per tenere il passo che la barca deve tenere.
1: In pratica sei un pilota di Formula 1 che invece che dal box ti comunicano come che pulsanti spingere sul volante direttamente dalla barca. Ora, un'altra cosa mi viene in mente è: qual è il limite, diciamo, perché ovviamente in senso di andamento avete anche qualcosa che oppone resistenza all'avanzamento, cioè da che velocità o da che nodi di vento comincia a essere efficiente tutto questo sistema, ovvero che riesce a creare portanza e quindi, diciamo, un po' a sollevare lo scambio.

0: barca inizia a sbandare troppo, comunque la deriva non serve, cioè non serve a compensare lo scarroccio, e le ali potrebbero andare incontro a difficoltà, che una delle due ali inizia, la barca sbanda così tanto che inizia a uscire fuori dall'acqua. Noi abbiamo a volte questa pinna di squalo che ce la troviamo tre metri lì a largo e la vediamo minacciosa.
1: Beh,
0: davanti
1: come,
0: a noi mentre
1: sì,
0: siamo
1: come vediamo le immagini di Coppa America,
0: esatto,
1: del
0: esatto.
1: Fuori, bellissimo,
0: finché
1: bellissimo.
0: Esce di 10-20 centimetri fa scena e basta, ma quando inizia di più, che vuol dire che magari dovevi dare una mano di terzaroli,
1: sì.
0: Allora lì inizia a perdere questa portanza, inizia a scarrocciare di più, quindi è una barca, diciamo, che per le vele che abbiamo e le impostazioni che abbiamo trovato oggi, diciamo che va bene fino a da 0 a 15-16 nodi, poi inizia già a soffrire. Noi a 15-16 nodi già dobbiamo mettere una mano di terzaroli, perché la barca è stata pensata per essere molto invelata. Abbiamo una randa che è circa 156 metri quadri, cioè una randa per di una barca di 70 piedi probabilmente. Non
1: va bene, sa. Va bene. Allora, due domande veloci, così abbiamo la pubblicità come giusto che sia. Due domande veloci. Allora, in banchina ti ho visto che osservavi, voi siete un 62 piedi, tu osservavi l'altezza del vostro albero, dicevi, ma comunque mica è tanto più basso delle barche più grandi.
0: Sì, esatto. Abbiamo una velatura importante che ci dà un vantaggio con poco. Ma qualche svantaggio con tanto vento, dobbiamo rivedere un po', in progetto di rivedere il piano velico per renderla un pochettino più all around.
1: Va bene, Zambelli, ultima domanda, la più classica delle domande. Che vento vuoi per domenica la barcolana?
2: Poco vento.
1: Poco vento, tu. Se io vedo poco vento so che voi siete contenti.
2: Fantastico.
1: Fantastico, vi penserò allora.
2: Grazie,
1: grazie mille Roberto,
2: grazie.
1: Zambelli,
2: grazie a voi.
1: Skipper di Pegaso, e Andrea Giovannelli, sistemista di bordo. Grazie.
3: Grazie, grazie a voi ragazzi.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: Sette secoli di storia. Tre frammenti unici. Un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
7: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
8: Meraviglioso!
7: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
4: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
9: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
10: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza.

0: Ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
1: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
2: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
3: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.

0: E allora continuiamo a parlare di vela, ovviamente, come tutti i giorni dalle 18 alle 19, uno spazio dedicato tutto alla vela in attesa della barcolana, oggi giovedì, venerdì e sabato, sempre dalle 18 alle 19. I miei prossimi ospiti sono Monica Moschin, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco, passiamo buonasera. Il microfono. E Antonio Mingozzi.
2: Buonasera.
0: Allora, la barcolana, l'ho sempre detto, perché è un salone nautico a cielo aperto, tanti personaggi, ma qui veramente alla barcolana c'è anche proprio storia dello yachting. Noi in questi anni abbiamo, e quando viene il Moro di Venezia li ospitiamo, e poi viene il Naif di Gardini, insomma anche è stupendo alla barcolana, perché adesso poco fa abbiamo parlato con Pegaso, con i ragazzi di Pegaso, un progetto di cori degli anni 90 che insomma celebre in Adriatico. E voi invece, Moschin e Mingozzi, siete qui presenti alla barcolana con un'altra grandissima e bellissima barca che, ahimè, oppure ahi no, non stiamo a fare, io me la ricordo, perché a quella partenza, e dopo vi dirò quale barca è, a quella partenza di quella regata attorno al mondo che si chiamava Whitbread, ma già cominciava un po' a chiamarsi Volvo Ocean Race, del 1993, da Southampton questa barca c'era, ed era la prima volta che alla regata attorno al mondo che si chiamava Whitbread partecipava una classe a box rule, che era appunto, all'epoca era ancora War, non era VOR, ma era War 60, era Whitbread Ocean Race, ed era appunto, si chiamava, penso, Galicia Pescanova,
2: lo sponsor è Pescanova.
0: Sì, ed era una barca progettata da Bruce Farr.
2: Yes.
0: E voi oggi la portate qua, l'avete ormeggiata oggi sulle rive qui alla barcolana.
2: Sì. Galicia 93 Pescanova ha fatto il terzo posto assoluto alla Whitbread. E,
0: per capirci, era la Whitbread dove c'era, come equipaggio italiano, c'era Brooksfield.
2: Vero, vero.
0: La regata fu vinta da Yamaha, secondo posto Intrum Justizia,
2: terzo posto.
0: Voi, voi.
2: Loro.
0: All'epoca loro. La barca era bianca, l'ho vista, vero. Siete riverniciata al blu, nera.
2: C'è un blu scuro particolare, bene, con tanto di brillantinato, insomma.
0: Benissimo.
2: La barca praticamente era la barca che è nata ed era portata dagli spagnoli della Galizia. Ecco, da lì è nato il nome Galizia.
0: Sì.
2: Galizia. In Italia è arrivata, la barca ha fatto non solo il terzo posto lì, ma ha vinto una serie di regate. Era una barca molto veloce, una barca che praticamente era stata scelta dal team di Paul Caillard, barca lepre, per fare Lingues.
0: Per preparare poi il suo giro del mondo del 97-98, team F, che poi aveva due barche, IF Language e IF... Education,
2: con le ragazze.
0: Con le ragazze.
2: Diceva Paul, che io ho sentito, una barca molto veloce, e l'ha provato il fatto che, a parte lo scotto che ha portato l'equipaggio al terzo posto, perché era un equipaggio che non aveva una grande esperienza di giro del mondo, di oceani e così, insomma, però una barca che se l'è cavata, insomma, a parte all'inizio che ha avuto problemi, se l'è cavata. Questa è una barca che è rimasta ferma un po' di tempo in Spagna, tra l'altro costruita, da quello che mi risulta, dalla Marina, in un cantiere della Marina Militare. Marina Militare Spagnola costruiva anche barche. E, dicevo, è una barca che è arrivata in Italia e l'hanno chiamata Iena. Come se fosse una delle barche di Mitia Cosmina, con i vari Iena, sì, Max Iena,
0: sì, sì.
2: Dove ho fatto il secondo posto io con lui.
0: Ecco.
2: E la barca poi è andata in mano ad un personaggio che se l'è fatta sequestrare, ecco. Ignorare e sequestrare, e l'ha messa all'asta. La barca si trovava a Gaeta.
0: Tipo mi sa che era mio concittadino.
2: Il
0: tipo era mio concittadino, romano.
2: Yes.
0: Vai avanti.
2: Non
0: vai.
2: Diciamo nome,
0: no, ma
2: solo cognome.
0: Ma perché devo andarmi a inguagliare?
2: Guai. Non so, fra l'altro, se è ancora in galera o se è già fuori.
0: No, vai tranquillo.
2: Ah, già fuori. Okay,
0: non lo so.
2: Comunque, in Italia l'hanno chiamata Iena.
0: Iena.
2: Noi, per non per non scegliere tra Galizia e Iena, l'abbiamo chiamata Galiciena.
0: Galiciena.
2: Abbiamo fatto un montaggio praticamente, sì. C'è venuto così, c'è venuto.
0: Allora, siamo in radio, siamo in radio, quindi Monica Moschin e Antonio Mingozzi, per farvi capire, hanno una bellissima polo gialla, dove appunto c'è scritto Galiciena.
1: 93.
0: Come?
2: È ancora spagnolo.
0: Esatto, ESP 93 sotto la bandiera spagnola. Questo era così per dare un po' una nota di, certo, di colore. Vai, di colore. Tranquillo.
2: Ok. Questa esperienza per noi è la terza volta che noi chiamiamo il salvataggio di barche che vanno recuperate assolutamente.
0: Sì.
2: I recuperi principali sono stati di un 550 Stazio Internazionale, con il quale abbiamo vinto il circuito Barche d'Epoca. Al primo posto siamo andati, e poi un 6 Stazio Internazionale, erano barche abbandonate purtroppo. E stavolta invece siamo passati su una classe diversa, quindi non più legno, non più fasciame, sì, ma una barca diversa, perché è molto divertente, è una barca ovviamente difficile,
0: certo,
2: sono barche da vento,
0: sì,
2: da vento, però abbiamo visto che di bolina anche con poco vento fa un ottimo angolo, e anche come passo non è male. Insomma.
0: Da quanto tempo la state facendo navigare?
2: La barca l'abbiamo rilevata dal fallimento in trattativa privata l'anno scorso a marzo,
0: uh-huh,
2: e poi avevamo impegni l'anno scorso, non abbiamo fatto niente. Quest'anno l'abbiamo messa in cantiere, abbiamo fatto un po' di lavori, diciamo che quello che è rimasto è praticamente lo scafo, che è integro assolutamente, molto rigido. L'albero è rimasto lo stesso in alluminio, tutto il resto l'abbiamo cambiato in definitiva.
0: Porto d'armamento?
2: Porto d'armamento noi teniamo a Rimini, uh-huh, dall'amico Gianni Sorci, che ci ospita al Marina di Rimini, Marina Colonnuovo di Rimini, e logicamente barca derigata poi si muove a destra e a sinistra nei vari porti.
0: Ah, domani?
2: Per ora dell'Adriatico.
0: Sì, volevo ancora chiedere due cose. Allora, avete fatto la regata del Conero 2 settimane fa,
2: sì, è vero,
0: che è andata molto bene.
1: La prima regata.
0: Vai, parla un po' te, allora, vai. Allora, dimmi, no, la prima.
1: È stata la prima regata, senza nessuna aspettativa, perché comunque l'abbiamo considerata come un allenamento,
0: sì,
1: anche perché c'erano barche tipo tra 3, c'era Italia 2, c'erano barche insomma che più o meno erano della stessa, certo, epoca. E anche messe meglio come vele rispetto a noi, insomma, anche con equipaggi professionisti, però tutto sommato gli siamo stati davanti, siamo arrivati terzi, quindi siamo super contenti.
0: Ora, visto che orbitavate da quelle parti, una curiosità è, domattina parte, mi sembra, una regata trasferimento da Ravenna. Perché non avete, diciamo, preso e siete venuti in dire già
1: perché
0: qui?
1: Perché la barcolana non si può mancare.
0: No, vabbè, però arrivavate alla barcolana.
1: Ah,
0: perché?
2: C'è un motivo. Noi abbiamo un equipaggio di amici.
0: Ottimo.
2: Zero professionisti. Abbiamo detto, questa è una barca che la usiamo come laboratorio, senza imbarcare professionisti, che volevano venire, logicamente. E quindi persone che lavorano anche. Sono dei giovani, abbiamo voluto in barca 5 giovani. È un ranking list, al quinto posto con i laser,
0: uh-huh,
2: Nicolò, mi ricordo mica il cognome, comunque. Bene. Abbiamo scelto dei ragazzi, per esempio, che hanno fatto il terzo posto al campionato mondiale Plateau 25 la settimana prima della cosa.
0: Allora, muovere un mezzo del genere, insomma, lo sappiamo, non è per niente economico. Cioè, quando uno si mette in questa avventura, c'ha sicuramente una grande passione, una grande motivazione, e gli sponsor, come ha detto anche recentemente il presidente di lo yacht del quale sono molto amico, dice, gli sponsor non sono sponsor, gli sponsor sono amici. E quindi se vogliamo, non so, vuoi parlare un po' degli amici anche che vi aiutano un pochettino?
1: Ah,
0: esatto.
2: Sì. Noi abbiamo 3 sponsor praticamente. Il main sponsor, quello più importante, è Union Pipe. È uno sponsor che da tanto tempo fa commercializzazione di acciaio, tubi di acciaio per stabilizzare il terreno, per fare ponti, strade, cose del genere, anche fabbricati importanti. E l'altro sponsor praticamente è che è Luxury Sense, è uno sponsor che come attività noleggia delle macchine per la lavorazione di questi tubi, questi che li chiamano tubi d'acciaio praticamente, e quindi sono due società che lavorano in collegamento uno con l'altra praticamente,
0: in sinergia.
2: Il terzo sponsor è uno sponsor che è di montagna, è un hotel, è l'hotel Garni Posta della Val d'Isoldo. La Val d'Isoldo è nota per tutte le gare, ne fanno tantissime, di trekking, ed è un paradiso sia per l'estate appunto con trekking, passeggiate e così, e per l'inverno per lo sci, perché vanta di un circuito di circa 80 km di piste. Lo sponsor principale, comunque dicevo prima, è Union Pipe, che ci ha aiutato tantissimo. Senza di lui non ce l'avremmo fatta. Gli altri due sono due sponsor di appoggio praticamente.
0: Allora io quando farò la radiocronaca domenica, perché non vi ho visto andare a vedere, non so se nei prossimi giorni fate un allenamento fuori, però non so se avrò modo di vedervi.
2: Lo faremo sabato.
0: Per identificarvi subito in mezzo alla foresta, come la chiamo io, di barche sulla linea di partenza di Barcolana. Lo scafo l'abbiamo detto, colore blu scuro,
1: Coperta azzurra,
0: la randa.
2: Randa nera e carbonio, fiocco nero carbonio.
0: Con i loghi, i loghi ben grandi, li leggerò, quindi quando vedo un logo.
2: Sulla randa c'è praticamente un quadrato bianco con la scritta nera di Union Pipe.
0: Union Pipe.
2: E poi c'è anche, si vedrà un po' di meno perché è una scritta lineare, Luxury Sense.
0: Va bene,
2: praticamente.
0: No, perché quando uno dice gli sponsor, poi a me gli sponsor comunque mi aiutano in regata, per quando faccio la radiocronaca molte volte io perché certo. Il numero velico non lo vedo, il numero di mascone non lo vedo, il numero della barca non lo vedo, vedo lo sponsor, so
2: per
0: che
2: aria,
0: barca è, capito?
2: Quindi... è quello lì, sì. Lo sponsor ce l'abbiamo anche nelle fiancate, nella parte centrale del Baglio Massimo abbiamo il quadratone, anche lì il quadrato bianco con la scritta Union Pipe, e davanti c'è questa Luxury Sense che è color oro.
0: Bene.
2: Quindi una società importante come logo anche.
0: Bene, voi che ruoli avete in barca? L'altra regata.
2: Io che sono datato e quindi fatica in barca non la posso fare, normalmente faccio il timone. O il timone o la tattica. Però mi piace molto fare la randa, perché per me sulla barca a vela la randa è il primo timone, primo timoniere è la randa. Diciamo che ad Ancona ho fatto il timone, penso di fare il timone anche qua, però siamo due timonieri praticamente, io e l'amico Jimmy per gli amici, che è Francesco Zimelli.
0: Ah, va bene. E Monica Moschini in barca che fa?
1: Io faccio adesso faccio le volanti, perché
0: però
1: qui comunque
0: ecco.
1: Cioè in altre barche più piccole facevo anche il tailor, per cui non me la sento, troppo troppa responsabilità.
0: E vabbè, però cioè, le volanti
1: comunque insomma hanno.
0: A me quelle poche volte che l'hanno fatte fare ho sempre avuto paura.
1: Ho detto
0: senza vedere se per colpa mia, se per colpa mia non succede qualcosa.
1: No, no.
0: Che non diciamo cosa.
1: Sicuramente
0: quindi, ecco.
1: Non sono un ruolo.
0: Diciamo che sentivo la responsabilità.
1: Sicuramente
0: io comunque,
1: sì, è vero, è vero.
0: Va bene, vabbè, poi dopo questa la barca già dei programmi.
2: Dopo la Barcellona facevano la Venice Hospitality Venice Challenge, che si svolge tutto all'interno del canale di Venezia praticamente, solo per i maxi, quello riservato ai maxi, e poi faremo la domenica, quindi domenica 18 faremo la veneziana.
0: Benissimo.
2: Per questa stagione sono le ultime due regate.
0: Fantastico.
2: L'anno prossimo vediamo se restare in Adriatico o se fare qualcosa in Adriatico, poi andare in Tirreno, dopo vediamo.
0: Vediamo.
2: Questa barca noi vorremmo utilizzarla, come dicevo prima, non come nave scuola, ma come prima esperienza, ma abbiamo altri progetti. Ed eventualmente infatti la barca sulle rive sarà con una scritta vendesi e noleggiasi. Per che motivo? Perché abbiamo un'opzione su un'altra barca, quindi se qualcuno è interessato all'acquisto e gli diamo come se fosse una barca che resta nostra, oppure meglio ancora noleggiarla per una stagione, noi diamo molto volentieri, gliela diamo, purché siano persone serie che intendono rispettare la filosofia della barca, insomma. Noi nella barca abbiamo fatto una modifica praticamente, è stato mettere un compresso di 1,20 m, perché queste sono barche nate per usare gli spinnaker, per mettere almeno i Jennaker e i Cozzero se non hai
0: Approvo la vostra modifica.
2: Grazie.
0: Senta, allora io ringrazio veramente di cuore Monica Moschin e Antonio Mingozzi. Il bello è che gli ospiti, qualcuno me lo vado a cercare, qualcuno proprio lo incontro attraversando la strada, ed è quello che è successo oggi con Monica e Antonio. Mi hanno raccontato di questa loro nuova, chiamiamola, avventura, impresa, quello come date voi il vocabolo che preferite. Ho detto no, vabbè, venite subito a raccontarcela, e ovviamente domenica vi seguiremo in mare. Dateci voi la possibilità di poter parlare di voi.
2: Va bene. Dai. Facciamo gli scongiuri, ma comunque grazie per l'augurio.
0: Va
2: grazie
0: bene. Mille Andrea. No, io non ho fatto gli auguri, no. Scusa.
2: Lo prendo io. Ma io non sono superstizioso.
0: Ecco, neanche io, però siccome nella vela purtroppo lo sono tanti, io infatti mi trovo a disagio.
2: L'unica cosa che non voglio fare è quando il padre dice: dai, stasera festeggiamo con una bollicina. No, non esiste. Va bene un vino, ma bollicina niente, solo la fine.
0: Grazie mille. Buona serata.
3: Allora, Andrea, siamo giunti alla fine della serata. Chi domani, sempre alle 18, sempre qui, logicamente, sulle rive con il nostro Falcone, i nostri appuntamenti. Noi invece ripartiamo domani mattina, quindi siamo domani mattina in diretta, poi siamo anche pomeriggio, e poi arriva il nostro Falcone. Se vuoi passare, sei sempre ben accettato.
0: Certo,
3: tu,
0: certo.
3: Tu puoi venire quando vuoi.
0: No, perché noi abbiamo una posizione che per me lavorativamente è fantastica.
3: Però devi sempre portare qualcosa, tu devi portare un dono. Porta doni, non so.
0: Vabbè, se si tratta di caffè, cibo, sì,
3: volentieri. Tu devi portare qualcosa, anzi, porta, poi ricordati della Vespucci, tu hai detto che c'è il gancio giusto. Mi raccomando, allora, noi, domani mattina, solita ora, qui, Radio.0, Andrea, buonasera.
0: Solita ora quale domattina?
3: E domani mattina, vediamo, adesso devo fare un attimo serata, un calma. Comunque noi domani mattina siamo, diciamo, alle 11, io sono qui. Quindi dalle 11 fino alle 13 sono qui. Però tante volte, se capita prima, perché sai che io sono notturno.
0: Va bene.
3: Dormo poco. Intanto, grazie mille, Andrea. A domani.
0: Con me, sicuramente dalle 18 alle 19. Però una capatina,
3: dai, sì, una capatina
0: la faccio anche prima. Dai.
3: Intanto, voi rimanete sempre collegati. Grazie per averci ascoltato tutto questo tempo. Ma adesso andremo sempre con musica, un po' di GR. E poi torniamo sempre domani mattina. A domani, Just in
4: Time. Radio Orologio. Sono le 19 e 5 minuti.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
4: L'economia.
5: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Treasury USA 10 Treasury USA a 10 e 30 anni sui massimi dal 2002 e torna a salire il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto, spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: C'è due lanci.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
8: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
9: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it. Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
4: Aria di festa e Radio.0 ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio.0 da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio.0 da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio.0, la radio dei grandi eventi.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Venezia Giulia in collegamento con l'Alpa, il nostro Livio Stefanuto. Allora Livio, com'è la situazione meteo?
3: Buongiorno, ben ritrovati. Ma il tempo è determinato dalla saccatura atlantica che si avvicina all'Europa. In questo momento sta provocando dei temporali sul Mediterraneo occidentale e sul Tirreno, ma nelle prossime ore ci aspettiamo un avvicinamento anche verso l'Italia, verso la nostra regione. Il cielo comincia già ad annuvolarsi questa mattina sulla costa e nel corso della giornata possiamo aspettarci anche qualche pioggia, qualche rovescio. Nel pomeriggio sera non escludo possa esserci anche qualche temporale con un po' di vento da sud in genere moderato. E nel corso della notte e della giornata di domani il peggioramento del tempo con rovesci e con temporali che potrebbero portare anche piogge localmente molto intense. Sulla costa domani soffierà vento da sud tendenzialmente, seppure con direzioni molto alternanti e variabili, e vento che tenderà a girare di libeccio nel corso del pomeriggio, vento che rimarrà in genere comunque moderato o al più sostenuto. Venerdì mattina comincerà a entrare vento di bora, avremo ancora delle piogge residue, poi il tempo comincerà a migliorare nel corso del pomeriggio, per un miglioramento più netto bisognerà aspettare la serata di venerdì. Bora che rimarrà dunque per tutta la giornata di venerdì e probabilmente anche per buona parte della data di sabato.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
1: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
0: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
2: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
3: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57ª regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
7: Barcolana 58, presented by Generali.
0: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che, secondo il sindaco Igor Gabrovets, è il comune più figo del mondo.
2: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
3: Caldo, afa, notti insonni, basta!
4: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
5: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
6: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
7: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
6: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
7: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
8: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?

0: effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
1: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
1: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
0: Altro tema in primo piano: la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
2: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
0: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
0: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
7: Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barkolana sup v Gradežu v soboto 3. oktobra pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.
8: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
9: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
10: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
11: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
12: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

0: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero. Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
1: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Morje prihaja na mizo v Italijo. Odkrij novi ribji menu, okusen, skrbno pripravljen in po pravi ceni. Vsak dan te pričakujemo v Italy Trieste na naslovu Riva Giuli 1.
4: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, nostro Livio Stefanuto. Livio, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno, ben ritrovati. Il tempo che è determinato dalla presenza di una staccatura atlantica che si avvicina all'Europa, sta già provocando rovesci e temporali, specialmente sul Tirreno, sull'Europa occidentale, ma anche sulla nostra regione. Nel corso del pomeriggio sera possiamo aspettarci delle piogge, specialmente sulla bassa pianura orientale e sulla costa, forse anche qualche temporale con delle piogge localmente intense. Sulla costa soffrirà specialmente verso sera vento da sud, che tenderà poi a girare da sud-est con un po' di vento di punta da scirocco nel corso della prima parte della serata. Nella notte peggioramento, sempre con vento da sud moderato sulla costa, però anche sostenuto, cielo coperto domani, con piogge anche intense e temporali che potrebbero localmente portare anche piogge localmente molto intense sulla fascia orientale. Vento da sud, diciamo, moderato domani, che tenderà a girare il libeccio nel corso della giornata. Venerdì poi nel graduale miglioramento, la depressione tenderà a spostarsi sull'Adriatico e poi entrare in Slovenia, quindi il vento tenderà a girare di bora, pure che sarà in genere moderata o a tratti sostenuta. La mattina e primo pomeriggio avremo ancora probabilmente delle piogge sparse, qualche temporale, e poi nel corso del pomeriggio netto miglioramento. È tutto, buona giornata.
1: Grazie mille, per rimanere sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Baby, ma che messaggio manda?

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: 360 FVG, la banca giovane.

0: Banca, che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Caldo, afa, notti insonni, basta!
4: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
5: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
6: Finzi Carta è distributore di zona di grandi case produttrici. Trovi prodotti per la pulizia e l'igiene professionale, prodotti per il packaging

0: vasto assortimento di articoli monouso per il catering, personalizzazione di tappeti, tovaglie, tovaglioli, borse ed altro ancora, per valorizzare l'immagine della vostra azienda. Inoltre, vasto reparto natalizio con scatole, cesti, confezioni regalo e addobbi di ogni genere. Finzi Carta, via del Ghirlandaio 45 a Trieste, telefono 040 39 33 66. Vendita solo con partita IVA o codice fiscale per le associazioni.
1: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road

la musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Jack!
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
1: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget. Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
6: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
6: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
9: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
9: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
10: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
11: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo!
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
2: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
3: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
4: Podaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj cool občina na svetu.
5: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
8: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
9: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
10: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.

0: zia Giulia.
1: If I left any means,

0: Hai voglia di un look che parli di te? Davis Tits, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Davis Tits, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
1: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni, inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone, cadei.it.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel Villaggio Barcolana per scoprire quello che, secondo il sindaco Igor Gabrovets, è il comune più figo del mondo.
4: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
1: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Horeca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
2: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Dall'8 all'11 ottobre, Fiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Fiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Fiare on the road per

0: giù.
1: Lo sapevi? Il bello del sotto costo di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
2: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
5: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
6: È impossibile descrivervi Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti, la selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende e dolci fatti in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 20 minuti.
2: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
3: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

0: Sižur.
1: V Trst prihaja Bora Beer Fest, srednjeevropski festival piva. Od 30. oktobra do 3. novembra vas v Generali Convention Centru, magazinu 28 v Porto Vecchio, Porto Vivo, čaka 5 dni veselja v pivu, srednjeevropskih specialitetah, glasbi, nastopih in zabavi za vso družino. Za najmlajše bo urejen poseben otroški kotiček. Vstop je prost, kuhinja pa bo odprta ves čas. Doživite okuse, glasbo in srednjeevropsko vzdušje Trsta. Bora Beer Fest, od 30. oktobra do 3. novembra. Več informacij na borabirfest.it.
2: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 37.
5: Il ricamo che ti distingue.
6: Aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
7: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
8: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
7: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
6: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.

Cecchini Coppe. Dall'8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road per Barcolana.

0: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it. Il Terme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom, la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
3: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
4: Od Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja, vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barkolana Supo Gradežu v soboto 3. oktobra, pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
3: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.

0: craziest part about all of it?
1: What?
0: She doesn't even have any idea her boyfriend's been cheating on her.
2: Dall'8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
5: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.

0: Casa Obi Richter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti, la selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende dolci fatte in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.

0: Bad Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È 1:03.
2: This one is for the boys.